0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

paese, poi dopo fai presto. Per l'auto al parcheggio c'è un povero Cristo, trapassa la piazza, in bocca il viale.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.

0: Dibidi dobidi dab.
1: Radio Galileo, la tua radio.
2: E le gambe non le sento più. Avrei voglia di fuggire da qui, di trovare un posto dove vivere e morire. Aiutami. Aiutami.

0: Sono le 4:03.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

poi cosa segue? Sono proprio tutto.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: porte stanno chiuse nelle mani del gigante.
1: Sono le 5.
2: Radio Galileo. Informazione e musica.
3: Informazione e musica.
2: Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Sono le 6:02.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami bene, dimmi se questo è ancora il mio sorriso, quello che tu conosci a meraviglia, quello che ti assomiglia. No, perché io sono lontano, come se un altro uomo mi parlasse dei figli, mi chiedesse canzoni, di entrare nel tuo letto lontano, come se fuori piovesse, non ci fosse mai il sole, mi mancasse il cuore di avere un nuovo giorno lontano, come se mi sognassi in un tremendo sogno che non mi sveglio mai e ricomincio sempre.

Guardami ora, guardami con tenerezza. Il tempo non mi passa mai, è di una smisurata lentezza. Guardami ancora, anche se non ti rispondo. E se mi cerca qualcuno, digli che lo richiamo e che sono momentaneamente andato lontano a cercare mio cane, l'albero dei fagioli, il soldato di stagno, l'uomo del tirassegno lontano, dove se vinco o perdo ora non ha importanza, perché questo lontano è solo un'altra stanza. Lontano come un pesce in acquario, la fine di un binario, per non saperne mai, in fondo alla paura, in questa notte.

Guardami ora, guardami adesso, appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami dentro, perché qui dentro tu sei la sola che puoi entrare e inventare l'unica possibile parola, perché io torni da lontano, come se all'improvviso si illuminasse il cielo, riconoscessi il sole, vedessi il mio dolore lontano, piccolo come un punto, lo strappo di quel pianto che ricucì mia madre con un filo d'argento lontano. Non sentire più il tempo che non mi passa mai, non aver più

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Ah!

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Somebody. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

proverò. Perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami bene, dimmi se questo è ancora il mio sorriso, quello che tu conosci a meraviglia, quello che ti assomiglia. No, perché io sono lontano, come se un altro uomo mi parlasse dei figli, mi chiedesse canzoni, di entrare nel tuo letto lontano, come se fuori piovesse, non ci fosse mai il sole, mi mancasse il cuore di avere un nuovo giorno lontano. Come se mi sognassi in un tremendo sogno che non mi sveglio mai e ricomincio a

amore, guardami con tenerezza. Il tempo non mi passa mai, è di una smisurata lentezza. Guardami ancora, anche se non ti rispondo. E se mi cerca qualcuno, digli che lo richiamo e che sono momentaneamente andato lontano a cercare il mio cane, l'albero dei fagioli, il soldato di stagno, l'uomo del tirassegno lontano. Dove se vinco o perdo ora non ha importanza, perché questo lontano è solo un'altra stanza. Lontano, come un pesce in acquario, la fine di un binario, per non saperne mai. In fondo alla paura, in questa notte.

Guardami ora, guardami adesso, appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami dentro, perché qui dentro tu sei la sola che puoi entrare e inventare l'unica possibile parola, perché io torni da lontano, come se all'improvviso si illuminasse il cielo, riconoscessi il sole, vedessi il mio dolore lontano, piccolo come un punto, lo strappo di quel pianto che ricucì mia madre con un filo d'argento, lontano, non sentire più il tempo che non mi passa mai, non aver

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: È tutta stessa al sole, vecchio.

0: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: innamorato?
1: Quanto, quanto, quanto, quanto,
2: tanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene, ed è stata tutta vita.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracciando

0: scimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato lo stesso Ranucci. Laura Supino.
1: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle 3 alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati, e sul invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
0: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno 3 comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza Udinese, Sassuolo Torino. Alle 20:45 avremo Juventus Parma.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Sono le 9:07.
5: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
6: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
5: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
7: Per questo c'è PrestiPay.
6: Chi ha parlato?
5: È la speaker, siamo in uno spot.
7: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
5: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
6: Chiedilo alla speaker.
5: Mi ha detto che ha mal di testa.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.
8: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
9: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
1: Quando torno al mio paese. La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
2: Tra poco, su Radio Galileo, l'autobus, condotto da Emanuele Bellicci.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

buongiorno, eccoci, ci siamo, partiamo, non vi preoccupate che partiamo tranquilli per questo 29 agosto, mamma mia, 29 agosto, ci siamo, ma siamo arrivati alla fine anche di agosto, l'estate è finita, non lo so, se è finita sinceramente, perché ancora si parla un po' di caldo, qualcosa dovrebbe mantenere, come si suol dire, vabbè, vediamo, però fondamentalmente, no, il solito discorso, quello che faccio sempre, che dopo Ferragosto la sensazione è quella di un'estate che svanisce, se ne va, vabbè, hai capito, sì. Allora, scherzi a parte, non voglio annoiarvi ulteriormente. Come sempre, io sono Emanuele Bellicci, questo è l'autobus del sabato, quello del sabato che parte un po' lento, che sabato siamo un po' tutti rincoglioniti, io non so quale motivo. Dice, tu parla per te. Sì, infatti io parlo per me. Ci mancherebbe, È il 241esimo giorno dell'anno, questo 29 agosto 2026, ovviamente, la 35esima settimana. Per terminare l'anno mancano 124 giorni, eccoci, quindi 3, 6, 9, 12, quanti sono? 4 mesi, no? Più o meno, insomma, 4 mesi e 4 giorni. La Chiesa Cattolica ricorda il martirio di San Giovanni Battista, oggi 29 agosto. L'accade oggi, era il 1991, la mafia uccide Libero Grassi. Sono passati 35 anni. Alle 7.30 il silenzio che avvolge via Vittorio Alfieri nel cuore del centro storico di Palermo è interrotto però da 3 colpi di pistola. 2 individui scappano e sul marciapiede rimane il corpo senza vita di un uomo. Libero Grassi, titolare dell'impresa Sigma, è assassinato a 2 passi dalla sua abitazione per mano della mafia. L'esecutore materiale viene riconosciuto più tardi in Salvatore Madonia, contro cui è lottato fino alla fine Libero Grassi, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. 35 anni fa, sembrava ieri veramente, anzi sembra ieri proprio. Sono passati 21 anni da un terribile fatto, oltre 700 morti, vie di comunicazione KO, il 90% della popolazione evacuata. A New Orleans devastata dall'uragano Katrina. Sono passati 21 anni, era il 2005. Ricordiamo alcuni compleanni di scrittori, autori, cantanti, insomma personaggi famosi al grande pubblico. Ingrid Bergman, nata a Stoccolma, uno dei volti storici della storia del cinema, 3 volte premio Oscar. Ingrid Bergman è nata il 29 agosto del 1915, 111 anni fa. Pensate, è morta lo stesso giorno nel 1982. E guarda caso, io sto vedendo proprio una cosa pazzesca, se ci pensiamo, come delle cose accadono proprio, no? È nata domenica 29 agosto e è morta sempre di domenica. Il 29 agosto era di domenica anche il giorno della sua morte. Quindi pensate, oggi dobbiamo ricordare la sua nascita e la sua morte. Di Ingrid Bergman, 1915, data di nascita, 29 agosto, sempre 29 agosto 1982, data di morte. E poi grande artista della musica, del pop, un artista sicuramente di maggior successo negli ultimi 40 anni, stiamo parlando di Michael Jackson. È iniziato nel 63, Michael Jackson è nato nel 58, pensate, era molto piccolo quando ha iniziato a cantare, c'era 5 anni. È nato nel 58, avrebbe compiuto 68 anni, purtroppo la scomparsa di Michael Jackson porta una data, quella del 25 giugno del 2009.
Oggi ricordiamo il suo compleanno, appunto quello di Michael Jackson.

0: nostro almanacco di oggi, 29 agosto, su Radio Galileo. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa e poi ovviamente la musica, vai.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio, la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

I just can't stop loving you. E questo era Michael Jackson. Abbiamo ricordato questo grande artista. Oggi è il suo compleanno, tra l'altro. Alle 9:25 arriva anche l'ultimo lavoro di Ligabue, qualcosa per te.

Ligabue, il suo ultimo singolo su Radio Galilea, ho qualcosa per te. È uscito proprio da poche ore anche un nuovo disco con Alfa e Gigi D'Alessio. Alfa, dopo l'accoppiata con Jovanotti, è tornato insieme a Gigi D'Alessio e questo disco che si chiama Genova e Napoli.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, che sta molto meglio dopo la caduta dal palco di un po' di tempo fa? E questo era il singolo con il produttore Vito Salamanca. È uscito anche il nuovo di Ariete insieme a Angelina Mango e questa canzone è Che bella vita su Radio Galileo.
0: Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: E questo era il nuovo di Angelina Mango e Ariete, anzi diciamo che il singolo è di Ariete con Angelina Mango, e Che bella vita, questo è il nuovo singolo appunto di queste due bravissime artiste, giovani, ci piace quando ci sono artiste giovani che si fanno ascoltare. Poi Ariete l'abbiamo vista anche a Sanremo con Mare di Guai, la canzone che portò al Festival di Sanremo. Ci fermiamo per i consigli? No, non abbiamo, no? Vedo che qua è tutto regolare, quindi in arrivo un altro successone, è quello di Sal Da Vinci, vai!
2: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

poesia di Sal Da Vinci su Radio Galileo e leggo di una notizia: una molletta nel cuore al posto dell'intervento. A Perugia la mitrale si ripara dal catetere. Un paziente di 71 anni è stato trattato senza chirurgia a cuore aperto grazie a un dispositivo introdotto attraverso i vasi sanguigni. Avvicina i lembi della valvola mitrale e riduce il sangue che torna indietro. Non sostituisce la chirurgia per tutti, ma può aprire nuove possibilità, soprattutto nei pazienti più fragili e con anatomie difficili. Bene, quindi l'idea di una valvola cardiaca che non si chiude correttamente fa pensare subito a un intervento complesso. Sternotomia, sala operatoria, circolazione extracorporea e una convalescenza lunga. Oggi però per alcuni pazienti con insufficienza mitralica esiste un'alternativa, appunto raggiungere la valvola dall'interno dei vasi con un catetere e correggere il difetto senza aprire il torace. È quanto avvenuto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove per la prima volta in Umbria è stata impiegata una nuova tecnologia percutanea su un uomo di 71 anni. Bene, quando ci sono buone notizie siamo tutti contenti, quello è chiaro. Su Radio Galileo, insieme, il nostro appuntamento dell'autobus del sabato con Emanuele Bellicci, sempre fino alle ore 11:30, quindi fermi là, non vi muovete, ma poi anche la nostra Irene, intorno alle 11:30-11:40, per il suo appuntamento con la musica da ballo, dediche, richieste, no? Quindi tutto quello che volete fino alle 13. Poi torna anche Savino, attenzione. Ora Annalisa, Euforia.

0: solo.
1: E questa era Annalisa con un successo di 2 anni fa che è andato fortissimo anche nell'estate 2024, Euforia. Questa è anche la nostra giornata, quella del fine settimana, no? Quella del sabato, dove tutti magari si riposano un pochino, no? Perché spesso il sabato si sta a casa, no? Molti non lavorano e quindi si dedicano magari anche ai giri. Ecco, rimango senza via ai giri, insomma, e magari anche a qualche compra, no? Perché effettivamente lo stavo notando, succede spesso anche nel supermercato, no? Che tante persone, poi magari qualcuno è perché c'ha il vizio, no? E questo è un altro, se è un fatto di vizio, lasciamo perdere, si presentano 2 minuti prima della chiusura e quindi, sai, insomma. Se uno sa che deve chiudere tipo non so, alle 13 a pranzo, ma a parte solitamente a pranzo non chiude quasi nessuno, no? I supermercati sono aperti tutto il giorno, ma partiamo un po' male, no? In questo modo, nel senso che non si può andare a fare spesa 2 minuti prima che chiudono, insomma, no? Che ne so, alle 20 vedi le persone che ancora a 55, no? 19:55 si presentano e che chissà poi che vogliono. Io posso capire uno che ha fretta, questo però succede perché magari tantissime persone lavorano e escono qualche minuto prima per andare a fare un po' di spesa perché magari hanno bisogno di qualcosa urgente, no? Poi vabbè, quelli che non lavorano effettivamente tipo il sabato potrebbero concentrarsi, tanti lo fanno, ci mancherebbe, sulla spesa di, appunto, di casa, no? Però sapete, poi ognuno, c'è chi vive solo, magari vive un po' la giornata, no? Con quante persone che abitano sole e vanno a fare spesa magari quotidianamente, però lavorano e quindi sono costretti ad andare in orari un po' particolari, no? Vabbè, tanti purtroppo hanno dei turni un po' simili al supermercato e quindi non è che dici quando esco da lavoro a pranzo vado a fare spesa, nemmeno, perché in quel modo si lavora. Però ecco, poi nascono spesso dissapori. Io sento, anche giorni fa ero al supermercato, insomma, che stavano un po' nervosi, no? Perché alle 19:55 io ero alle casse praticamente con 4-5 oggetti, entravano ancora persone e infatti a un certo punto hanno chiuso la porta perché, vabbè, diciamo che tanti fanno per la gioia dei dipendenti, ovviamente, orario un po' più lungo, tipo alle 21 o le 20:30, però è anche vero che quella mezz'oretta non sembra, ma per tante persone è comodissima, perché immaginate magari chi fa un lavoro giornaliero che esce, ma ci sono tanti che fanno veramente 12 ore e escono alle 20, 19:30, così arrivare fino alle 20:30 e trovare aperto un negozio, è vero che per tanti può essere comodo quello, no? Non c'è dubbio, non possiamo negarlo, adesso al di là della gioia o no di chi ci lavora, questo per carità. E poi è anche giusto che chi lavori più deve essere pagato, su questo io non batto ciglio, no? Se lavori mezz'ora in più, ma poi è anche normale che tante catene, io spero che paghino il giusto, no? Per il lavoro che si fa, questo non posso dirlo, non lo so, non ho visto le buste paga di nessuno, quindi non mi permettere mai di dire cose non vere, ecco. Però il discorso, il succo era quello, che quella mezz'oretta in più di apertura, tipo alcuni supermercati chiudono ad esempio, non dico alle 21 ma alle 20:30, ti danno quella piccola, no? Fetta in più per cercare di fare un po' la spesa. Vabbè, questo era un po' un pensiero, ogni tanto ce l'ho, non ci pare caso, come sempre che mi è venuto in mente e l'ho condiviso insieme a voi. Bene, sono le 9:50 su Radio Galileo, adesso mitica Orietta, quadri, cuori, picche e fiori su Radio Galileo in arrivo.
2: Amo la radio che arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
2: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

Questa era Emma con Antidroga, il suo ultimo singolo, su Radio Galileo alle 9.57. Siamo quasi alle 10, già un'ora circa dal nostro appuntamento. Ora, questo lo sappiamo perché

0: Achille Lauro con La città degli angeli. Questa è Radio Galileo, il nostro appuntamento con l'autobus del sabato. Adesso c'è il GR, i consigli, poi arriva un successo internazionale, ma in una versione italiana, a tanti anni, ma ve la ricorderete sicuramente. GR.
1: Galileo Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazione. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo.

0: Il palazzo comunale, ferite in modo lieve una decina di persone, forti grandinate anche nel bresciano, nel veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno, oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Questa canzone, Fumo negli occhi, More Get in Your Eyes, dei Platters, poi rifatta nell'83 da Adriano Celentano, che ha inserito nell'album I miei americani, bellissima questa canzone, secondo me, a me piace. 10-8 minuti su Radio Galileo, la musica attuale è quella di Irama con Cabana.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Su Radio Galileo, Moving to the Sun, ultimo successo, e adesso abbiamo anche la pubblicità. A tra poco.
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
5: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice. Il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
6: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Hit Parade, Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, è una differenza di generazioni che però funziona, eh? Il nostro autobus del sabato su Radio Galileo, in arrivo anche Karol G e Manu Chao.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: viaggiando per il mondo, caro G e Manu, ciao. Alle 10:30 e nel frattempo anche Gianni Chinesi che è venuto così a farmi un salutino, mi ha portato il caffè, grazie, troppo gentile, buongiorno Gianni, silenzioso stamattina, va bene, nel tuo silenzio noi andiamo in pubblicità e magari a tra poco ancora con il nostro autobus.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21:30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
3: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21:30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: è questo, gli 883, come mai? Era il 1993, ma questa è una delle canzoni che praticamente sono rimaste nel cuore di tutti, con Max Pezzali, e poi vabbè, all'epoca c'era anche Repetto, che non si sentiva, però era sotto a tantissime firme di tante canzoni, appunto, di 883. E una brutta notizia: la tromba d'aria di ieri che ha colpito Cremona, una violenta tromba d'aria accompagnata da grandine e forti raffiche di vento, ha pesantemente colpito appunto la città di Cremona e la sua provincia. È un bilancio purtroppo alto, 40 persone, si parla di 43 feriti per l'esattezza, che si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona. La SST di Cremona ha dovuto potenziare d'urgenza i turni del personale medico per gestire il massiccio afflusso in contemporanea. Cattedrale e Torre Civica, i monumenti e danni in città, il forte vento ha danneggiato i monumenti simbolo, scoperchiando parzialmente e mozzando la guardia del Duomo. In totale sono almeno 10 le chiese che hanno subito danni evidenti. Edifici pubblici, si registrano vetri infranti e danni strutturali al Palazzo Comunale, al Teatro Ponchielli e al Muro di Cinta dell'ATS Val Padania, via Postumia. Stadio Zini, anche l'impianto sportivo della Cremonese, ha registrato pesanti danni in vista dei prossimi match calcistici. Ecco, ma non solo, auto e infrastrutture, si stima di circa 10.000 automobili danneggiate o distrutte dai chicchi di grandine e dalla caduta di alberi, treni bloccati, vari blackout, insomma una cosa tremenda, eh? Siamo veramente vicini a tutti gli abitanti di Cremona e provincia, e speriamo insomma che piano piano possano tornare anche alla normalità, anche se non è facile purtroppo con queste tragedie della natura, poi ci possiamo fare niente, purtroppo questo è. 10:40, tra poco anche Riccardo Cecchelin con Cosa succede in città, e lo avremo in collegamento oggi, non in studio, ma comunque sarà insieme a noi fino alle 11:30. Arisa e il suo ultimo disco, Rugiada.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Vasco Rossi, come sempre, anticipa, no? Anticipa il nostro appuntamento con Cosa succede in città. Buongiorno Riccardo Cecchelin.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. È una vita spericolata, sono spericolato anch'io in questo momento.
0: Una vita spericolata.
1: Siamo su strada, stiamo viaggiando, non guido io ovviamente, guido mia figlia.
0: Stai attento.
1: Posso dire che posso parlare con i nipoti, sto ritornando verso Terni.
0: Bene.
1: Sto ritornando verso Terni. Dal nord, dal profondo nord, ritorno verso Terni.
0: Ah, e com'è la situazione?
1: Il traffico, devo dire che finora è abbastanza tranquillo.
0: Sì.
1: Abbastanza tranquillo, il traffico di lì.
0: Bene.
1: Ma d'altronde penso che c'è un weekend, diciamo, di sole, così dicono, insomma, sì. Tutti quanti, comunque molti vanno più verso il mare che verso Terni, insomma.
0: Ecco, ho capito.
1: Prendiamo controcorrente.
0: Sì. Bene. Comunque, quanto tempo hai di viaggio ancora?
1: Ancora abbastanza. Abbiamo da poco superato Padova.
0: Voglio allora arrivare. C'è tempo.
1: Voglia per arrivare. Però guarda, si viaggia bene. Poi sai, non guido, sto tranquillo, sono felice.
0: Sei
1: relax.
0: Sì.
1: Relax.
0: Non so se hai il viva voce perché ti sento molto molto cupo, come si suol dire.
1: Sono cupo. Non ho viva voce, sto parlando senza viva voce.
0: Allora ci dobbiamo accontentare. Va bene.
1: Ci dobbiamo accontentare, perché questo non posso fare.
0: Ci fa anche rima, dai.
1: Ho visto la notizia di un bruttissimo incidente che c'è stato stanotte. Verso Perugia, mi sbaglio?
0: Esatto, sì, l'altra notte, via, sì.
1: L'altra notte, sì, scusami, esatto. L'altra notte è una cosa terribile.
0: Purtroppo.
1: Però
0: sì, vedevo
1: una solita storia, adesso è una cosa atroce, terribile. C'erano due diciottenni, il resto degli altri tutti minorenni, con una macchina, insomma, di certo peso, era una Mercedes, classe A, mi sembra.
0: Sì.
1: E di conseguenza io credo sempre che la velocità, quando uno è giovane, si sente invincibile. E riprendendo le parole di Vasco Rossi, vuole la vita spericolata, però
0: certo,
1: certe volte la vita spericolata è anche pericolosa, è anche terribile. E sono rimasto perché guarda, è stata, ho letto la notizia, però sai, sempre vedi 5 persone su un'auto, 2 diciottenni, il resto tutti minorenni, ragazzi che si trovano in mano questa auto che magari corre veloce nella strada. Tu ti senti invincibile,
0: c'hai
1: la voglia di fare.
0: Sì, purtroppo sì.
1: Di solito, non so in questo caso, sto parlando in generale.
0: Sì, sì. Beh,
1: però io mi ricordo, io al giorno, quando stavo al giorno a Milano, no, che la domenica mattina andavo a lavorare, e la domenica la prima cosa che diciamo, vediamo quanti morti ci sono stati stanotte.
0: Mamma.
1: Cioè le stragi del sabato sera.
0: Sì, giuro, purtroppo
1: guarda,
0: sì.
1: La prima cosa che dicevamo con i colleghi quando arrivavamo, e non ci sbagliavo mai perché c'era sempre il gran numero di vittime, e comunque gli incidenti tantissimi durante la notte, chi ha bevuto, chi ha, cioè cose così.
0: Sì,
1: e poi
0: sì.
1: L'ebbrezza della velocità, questa è un'altra cosa, un altro pericolo gravissimo per i giovani, secondo me, io lo dico pure
0: sì, sì, è vero,
1: cosa
0: è vero.
1: Qua, per non è che la dico così per radio soltanto, io dico la vita, teneteci e lasciate stare magari quell'ebbrezza di quel momento, perché l'ebbrezza di momento devo portare a finire la vita all'improvviso, non poter di più quello che avete, il futuro che avete, magari da diffuso, che
0: era già, già.
1: Questa è la cosa che ci sarà. L'altra cosa, la Ternana, possiamo dire cosa buona, no?
0: Sì.
1: La prima. No?
0: Ti sento un po' male, Riccardo.
1: Mi sente perché
0: sì, parla
1: non siamo delle zone.
0: Cerca di parlare un po' adesso? Più vicino anche al telefono, se puoi.
1: Ecco, ce l'hai?
0: Mi senti
1: meglio?
0: Vai tranquillo.
1: Ecco, dico la Ternana comunque è partita col piede giusto, diciamo così.
0: Sembra di sì. Questa prima vittoria,
1: pure, no? Pure buoni acquisti, ha fatto pure buoni acquisti, mi sembra, quello che ho visto anche nella rosa che ha. E dunque, io non dico niente perché, sai, quando ti trovi in una situazione di grandi difficoltà, come siamo trovati noi, che dall'improvviso, da aver festeggiato l'anno scorso i 100 anni, a trovarci a giocare in Serie D, quella che
0: insomma,
1: è un bel tuffo all'indietro, però, capito? È un carpiato all'indietro.
0: Sì.
1: È un peccato, perché la Ternana meriterebbe molto di più, sia per la città che è, sia per il tifo che ha, insomma, ecco, diciamo. Perché se noi andiamo a guardare il numero di tifosi in rapporto agli abitanti, la Ternana è uno che ha il maggior numero di tifosi, insomma, che la seguono sempre e ovunque. Dovrebbero continuare a seguire anche, sembra di sì, perché questa prima uscita, la prima uscita c'erano parecchia gente, ma dovrebbero continuare a, diciamo, a seguirla anche se uno c'ha l'amaro in bocca e dice mamma mia, stiamo a giocare in Serie B. Se pensi che due anni fa nemmeno potevamo andare in Serie B, in Serie B l'abbiamo buttata via con dei calci di rigori assassini, io definisco, che veramente sono stati dei calci di rigori,
0: insomma, sì, è vero,
1: la partita l'ho vista, mamma mia, mamma mia. E magari se fossimo andati in Serie B sarebbe cambiato tutto. Che ne sai?
0: Che ne sai, è vero?
1: Adesso dico una cosa così, non lo so, adesso non sto nei portafogli delle persone, no?
0: Certo.
1: Però magari se fossimo andati in Serie B, fossimo tornati in Serie B, un anno siamo andati giù dalla Serie B per un punto, te lo ricordi?
0: E come
1: e
0: no?
1: Poi
0: non
1: siamo tornati in Serie B per dei rigori sbagliati calciati male,
0: malissimo,
1: male,
0: proprio
1: male. E avremmo potuto fare molto di più. Vabbè, io mi auguro che la Ternana dia soddisfazione della Serie D e torni al più presto a ritornare nella serie che merita, che la Ternana, certo, merita di stare in una serie più alta. Secondo me la Serie B per una città come Terni, il tifo di Terni, sarebbe la serie giusta per la Ternana. Poi se fa una puntata con il Serie A e ci dà un po' di soddisfazioni non ci dispiacerebbe, però dobbiamo volare no bassi, bassissimi.
0: è vero
1: bassissimi, perché è così. Poi ho visto altri arresti per il centro per spaccio di droga, tanto per cambiare.
0: E vai.
1: Sempre comunque un extracomunitario, comunque è sempre la stessa storia, è sempre la stessa storia che si ripete. Io non voglio dire niente, però tutto può succedere, tutti siamo fallibili, anche prima c'era la delinquenza, tutto quanto, però tutta questa violenza che c'è oggi, quando eravamo ragazzi noi non c'era, io posso garantire, non c'era.
0: Sì, vero.
1: Si poteva uscire di casa, si poteva stare fuori, ma io ricordo ovviamente le grandi città, io adesso ho girato pure nelle grandi città e ti dico che è un grande pericolo, ti guardi sempre alle spalle quando esci fuori, questo secondo me non è giusto, non lo so come pensi tu, però non è giusto che una persona voglia di uscire fuori,
0: che uno non sia libero, no? Di fare,
1: sta attento a star lì, perché magari, certo, io mi invitando due passionate mi rubano la capellina d'oro, devo dire, oppure una ragazza che viene violentata,
0: sì, e allora, sì.
1: Voglio fare un appello alle scuole, le scuole stanno per ricominciare, giusto? Ancora
0: sì, certo,
1: un po' di giorni di ferie. Stanno per ricominciare, diciamo a settembre ricominceranno le scuole, che secondo me è una delle grandi cavolate. No, mi fermo un attimo perché sto vedendo una cosa bellissima.
0: Sì,
1: faccio vedere
0: le
1: cronache in diretta.
0: Dai.
1: In diretta. Sto vedendo il Colli Uganei, bellissimo. È un'immagine veramente da cartolina.
0: È un'immagine da cartolina
1: i Colli Uganei. Una cosa proprio bella. Sono guardato affascinato. La natura, ecco, dovremmo imparare a apprezzare la natura. Comunque l'appello alla scuola la faccio subito. Allora, professori, non dovete avere paura degli studenti. E governo, ministeri e così via, tutelate gli insegnanti. Se dei ragazzi fanno delle stupidaggini dentro scuola, c'è la punizione. Una volta noi avevamo la nota, a tre note c'era la sospensione. E se c'era la sospensione c'erano i calci in culo a casa, metaforici da parte dei genitori che ci stavano bene. E adesso invece ci sono i genitori che hanno i figli ciucci, con quelli di Pinocchio nel paese di Baocchi,
0: ecco.
1: Stanno a scuola e non vengono nemmeno puniti. Non esiste.
0: Vero.
1: Non esiste, la punizione serve, via la punizione, uno fa dei danni alla scuola, paga, i genitori pagano, perché se è minorenne pagano i genitori, perché non ho capito perché devo pagare io per dei deficienti che magari, ti ricordi quelli che allagano con le cose, non le scuole,
0: sì,
1: benissimo, sappiamo chi sono, sono minorenni, i genitori pagano tutto quello che sono, i danni che sono stati fatti vengono rimborsati dai genitori se sono minorenni. Se sono maggiorenni li mette a lavorare, ma li mette a lavorare veri, col controllo, e stanno 8 ore al giorno a lavorare per ripagare i danni che hanno fatto.
0: Già,
1: e poi se si hanno fatto pagare i danni riprendono la scuola, così perdono magari pure un anno di scuola e capiscono che cosa vuol dire, e ripagano le tasse per iscriversi un'altra volta. Ecco, questo è l'appello che fa. Ci vuole il rispetto. Una volta il ruolo veniva rispettato. Io, ma penso anche tu sei più giovane di me, ma anche tu ti alzavi in piedi quando entravi le professori, come sbaglio?
0: Assolutamente sì, sì, sì.
1: Adesso, a professore, a professore, ma che so, tuo fratello? A uno una volta che insegnavo le tecniche di giornalismo, sai, nelle scuole portavo i giornali delle scuole, ti ricordi quando ho fatto con l'azione del Corriere Lumbria, no? Uno disse, a professore così, dico, io e te quando siamo stati a pranzo insieme, dice mai, e allora professore,
0: infatti, tutta sta confidenza, no? Sta confidenza.
1: Non perché voglio essere io e voglio far pesare la cosa, ma perché i ruoli mi hanno rispettati. Tu sei l'alunno, lo studente, io sono il professore. Chiaro, questa è la distanza. E c'è sempre una distanza, non c'è l'amicizia. Fra gli studenti e il professore ci può essere il rispetto, ma la differenza dei ruoli ci deve rimanere, se no è finito tutto, cade tutto. Questo è
0: vero.
1: L'appello che io faccio. Ritorniamo ai ruoli, facciamo alzare i ragazzi quando si entra in aula il professore e per rispetto, al di là della stima o meno che uno ha di quel professore, può avere anche non stima di quel professore, però per il ruolo che in quel momento incarna, tu ti devi alzare in piedi, perché capisci la cosa.

0: ignoranza, maleducazione e violenza.
1: Purtroppo sì.
0: E allora per ignoranza, maleducazione e violenza, punizione. A seconda di quello che uno fa. Punto. Oh. E poi, voglio dire un'altra cosa. Se tu sei di un altro paese, un'altra religione, qualunque sia, qualunque essa sia, non puoi rompere i coglioni. Ah, scusami, non l'ho detto. Non puoi, ecco, venire qui a rompere e cercare di imporre certe cose che a me non piacciono, per esempio, come a certi non piacciono le cose, ci mancherebbe. Ma io sto nel mio paese. Se io vado nel loro paese, devo rispettare quelle regole. Se loro vengono nel mio paese, rispettano le regole che abbiamo. Punto. Se la stanno nel loro paese, poi la gente quando vanno in televisione dice: ma nel mio paese sto benissimo, è tutto bello, è là che sei venuto a fare.
1: Giustamente.
0: Cosa sei venuto a fare?
1: È una cosa.
0: Scusa,
1: una cosa logica, no? Questa è una cosa logica.
0: Questo dico, allora se uno viene e rispetta le regole come noi le rispettiamo quando andiamo fuori in altri paesi, si integra e lavora, e benvenuto. Non c'entra giallo, nero, rosso, verde, arancione, fece, non c'entra niente, c'entra il rispetto con cui si integra. Se noi andiamo in un altro paese dobbiamo rispettare le regole di quel paese, e è giusto che sia così. Allora se uno viene qui è giusto che sia così. A Venezia adesso, certo, c'è una grande protesta perché non gli fanno fare la moschea qui in Bangladesh.
1: Sì,
0: infatti. Il Bangladesh e fanno tutte le moschee che vuoi.
1: Stavo sentendo questa cosa.
0: Per quanto mi riguarda. A noi ce la fanno fare una chiesa nel Bangladesh, una bella chiesa da 4-5 mila persone. Arriva,
1: non lo
0: ce
1: so.
0: La fanno fare una chiesa.
1: Non lo so.
0: No, non l'ho detto.
1: Bisognerebbe chiederglielo.
0: Non l'ho detto. No. Detto questo,
1: ecco, ci fermiamo un attimo, questo. Però detto questo,
0: ci fermiamo un attimo,
1: abbiamo un attimo di pausa.
0: Poi fatti mandare una canzone, perché che non sarà per quelli che non c'erano,
1: sì,
0: però una canzone,
1: sì,
0: che mi hanno,
1: certo,
0: fatto ascoltare mia figlia e i miei nipoti, mi è piaciuta.
1: Bene.
0: La voglio mandare, non la conoscevo.
1: Bene.
0: E la voglio mandare e far ascoltare per me che non c'ero.
1: Esatto,
0: è una canzone che mi auto.
1: Bene.
0: Automando.
1: Allora, tra pochissimo ancora con Cosa succede in città su Radio Galileo insieme a Riccardo Cecchelin, e un attimo di pausa.
2: Galileo Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazione. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
3: Sono le 11:04.
4: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
5: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
4: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
6: Per questo c'è PrestiPay.
5: Chi ha parlato?
4: È la speaker, siamo in uno spot.
6: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
4: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
5: Chiedilo alla speaker.
4: Mi ha detto che ha mal di testa.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione.

BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.

0: Meravigliosa Giorgia, come saprei era il Sanremo 1995 con Emanuele Bellicci su Radio Galileo l'autobus insieme a Cosa succede in città e Riccardo Cecchelin. Eccoci pronti Riccardo per tornare insieme nell'ultima parte.
1: Pronto, eccoci qua, sì.
0: Bene, bene. Allora, volevi cambiare argomento,
1: perché volevo cambiare argomento e parlare di Cazzoli, però sì. Prima devo dire una cosa, mi sembra una cosa dolorosa, non so se anche a te ho avuto la notizia, a me la bandiera me la sono trovata stamattina su WhatsApp.
0: Sì, parla un po' più vicino perché ti sento molto lontano.
1: Adesso mi senti meglio?
0: Sì, un pochino meglio, sì, vai.
1: Allora, ho avuto sta notizia stamattina. Sì. Ho risposto personalmente, però mi sembra giusto, siccome sia lui che la moglie spesso abbiamo fatto appelli insieme a loro, e lo faccio pure stamani, per il sangue all'ospedale, una notizia brutta l'ha mandato Sergio Commissari, dicendo il figlio di Donatella a 46 anni non c'è più. Ah. E allora il figlio di Donatella a 46 anni non c'è più, ecco, allora io ho detto, mi sono vicino, credo interpretando anche Galileo, anche te,
0: certo.
1: Tutti quanti siamo vicini,
0: certo,
1: per quanto ci possa essere quando c'è un dolore così che va oltre ogni,
0: assolutamente,
1: ogni comprensione, sì. E non si può dire, più che ti siamo vicini non è che si può dire, perché poi ti capisco, non si capisce mai, che quello che uno prova nessuno lo può capire solo di loro.
0: È vero.
1: Tutto qua, ecco. Volevo dire che comunque siamo vicini e facciamo un appello, ecco, questo momento così, pure per il sangue, per dire che comunque il sangue è sempre una cosa importantissima, e dunque se potete donarlo, Sergio è il presidente dell'AVIS, giusto?
0: Certo.
1: E donatelo, perché il sangue, diciamo, c'è una carenza di sangue nell'ospedale e anche lì dentro. Tutto qua, e spesso si deve rivolgere ad altri ospedali per supplire alle carenze che ci sono, e poi come vedete incidenti ci sono sempre. E vabbè, detto questo, volevo dire questa cosa qua, perché è una cosa triste, ecco. Però noi siamo vicini a Donatella e a Sergio.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Questo momento. Detto questo, dobbiamo continuare, perché il programma continua.
0: Sì.
1: Ho detto, volevo parlare di musica. E allora, ecco, noi parliamo spesso di musica, di grandi gruppi, noi abbiamo parlato tante volte, abbiamo fatto escursioni nel passato. Abbiamo fatto anche collegamenti, no, con canzoni, no, per esempio canzoni conosciute da tutti, possiamo dire Sognando California, cantata dai Dick Dick, che molti pensano ancora che la canzone sia dei Dick Dick, ma in realtà la canzone è California Dreaming dei Mamas and Papas, cioè che i Dick Dick l'hanno ripresa e rifatta in italiano.
0: Sì.
1: E molto spesso le parole erano composte da un certo Mogol. Dice niente questo nome,
0: sì, è uno che ha compiuto 90 anni.
1: La versione italiana era sempre molto spesso era composta dal grande Mogol.
0: Già.
1: Vabbè, detto questo, allora io volevo questa canzone che ho ascoltato di ieri, mi ha colpito molto, perché è una canzone molto bella, molto toccante, e c'ha una sua personalità, secondo me. Questo dico il mio gusto,
0: sì.
1: Tu la conosci?
0: Certo, come no? Sì, sì.
1: Ecco. E che ne pensi del mio giudizio? Io non la conoscevo, dunque ne parlo da ignorante, l'ho preso adesso, però mi ha colpito, ho detto la voglio mandare questa canzone qua, perché così la mandiamo a quelli che c'erano, cioè quelli più grandi di età.
0: A me piace, boomer, me piace molto, piace molto.
1: Piace molto, è molto bella, la volevo mandare e dedicarla a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Galileo questa canzone.
0: Bene.
1: E la mandiamo adesso, poi dopo riprendiamo sulla musica, prendiamo il discorso sulla musica.
0: Benissimo.
1: Senti, vogliamo andare, se è pronto,
0: sì.
1: Oppure aspettiamo un attimo?
0: No, è pronta, quindi.
1: È pronta, allora.
0: Ernia,
1: la canzone è Berlino. Ascoltata, secondo me è molto bella, molto toccante, e entra dentro nelle vene.
0: Vai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ernia con Berlino. Adesso ci fermiamo un attimo perché abbiamo i consigli e torniamo subito insieme a Riccardo Cecchelin e gli ultimi minuti di Cosa succede in città.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
2: Cosa succede in città, caro Riccardo Cecchellini? Abbiamo ascoltato Ernia con Berlino.
3: Bellissima canzone che abbiamo dedicato a tutti, sì. Diciamo a quelli che c'erano, così sentono pure le canzoni di quelli che non c'erano.
2: Quelli che non c'erano e quelli che abbiamo c'erano,
3: abbiamo fatto un gioco di parole, comunque sento pure una canzone moderna, sì. Che secondo me è molto bella, una delle ma ci sono anche belle canzoni, diciamo, moderne, diciamo, non è che getto fango sul moderno e penso solo all'antico, certo. Però voglio dire, le canzoni di una volta avevano una maggioranza di controllo, di ricerca, di sonorità e di vocalità diverse da quelle di oggi. Detto questo, facciamo un po' di curiosità. Allora, cominciamo con la curiosità di Beatles.
2: Sì.
3: I Beatles, la parola, chi l'ha scelta la parola Beatles? Il nome. Tu lo sai, sì, lo sai.
2: No.
3: John Lennon e un certo Sacchetti che hanno unito la parola, diciamo, coleottero, scarafaggio, quello che sia, sì. Con la parola beat, no? Ah. Che era poi battere, no? Che era poi del tempo.
2: Certo, fatto, certo.
3: Una curiosità, diciamo, simpatica che non tutti sanno, insomma, i Beatles sono nati così. C'era un batterista diverso, poi fu preso Ringo Starr, che molti giudicavano un batterista di serie B, lo snobbavano un po' come... E invece, è vero, c'è stato un po' sì. Il discorso, no? che era il minore dei Beatles, tra virgolette, ripetiamolo così. In realtà canzoni non è che l'ha fatti, non credi anche, bene o male tutti sono stati anche compositori, hanno fatto canzoni indimenticabili. E invece per la sonorità, per quello che era la musicalità di Beatles, cioè, la batteria di Ringo Starr è stata determinante.
2: È vero.
3: Sembra una cosa, no?
2: Sì.
3: Una cosa, dici, ma Ringo Starr, vabbè, il prezzo di tutti, John Lennon, Paul McCartney. Allora nei Beatles un po' meno George Harrison, che poi da solo, da singolo, ha fatto delle canzoni splendide. E invece anche Ringo Starr ha avuto la sua parte. E dunque, ecco, questo è il nome dei Beatles. Ma poi... Un'altra cosa, quella di la famosa copertina di Andrew Rob, no? La copertina che poi l'ultimo disco che fecero, poi grande concerto sul tetto della loro casa musicale, no? La casa di produzione musicale, che fu l'ultimo concerto che fecero dal vivo. E quella copertina lì in cui ci fu il discorso di Paul McCartney che camminava scalzo su quella copertina. Era a piedi nudi, l'unico a piedi nudi. E allora molti associarono questo piedi nudi con la morte e dicevano che Paul McCartney era morto e quello che la sito era un sosia che era stato messo per sostituirlo. Però io dico una cosa, a parte che non è vera questa cosa, questa è la poi smentita, ma al di là di questo, ma seppure mettiamo per assurdo che fosse stato un sosia a sostituire Paul McCartney, ma era un sosia molto bravo, perché dopo Abbey Road fu fatto, Paul McCartney compose una certa Lady B. Allora anche Zosia sarebbe stato bravo come Paul McCartney. No, tante leggende sono nate sempre intorno al mondo del rock, come quella di Elvis Presley, che sia ancora vivo, si sia ritirato, no? Dicevano che in realtà per uscire da quel circolo vizioso in cui l'hanno trascinato soprattutto il suo manager, no? E il suo manager che ha trascinato a cantare tutte le sere, no? a Las Vegas, e poi lui si trovò a fare uso dei psicofarmaci e soprattutto
2: sì,
3: a mangiare i famosi panini, era diventato da bellissimo ragazzo, figura del rock, della bellezza, era diventato una cosa così, come una forma di autodistruzione. Ma un altro che ci ha avuto una forma di autodistruzione, chi è stato? Veramente un altro che è entrato nel mito, e hanno fatto anche un film su di lui, no? Il film si chiama The Doors,
2: certo,
3: e lui era Jim Morrison.
2: È chiaro.
3: Che c'è una storia, non so se tu la sai, cioè Jim Morrison si dice che morì, no? Il famoso gruppo dei 27, no?
2: Sì.
3: 27 anni, in una vasca da bagno in un albergo di Parigi.
2: Sì, mi ricordo questa cosa.
3: E invece la finale sarebbe stato un po' diverso da quello che hanno raccontato poi.
2: Sarebbe
3: stato che lui si stava autodistruggendo con l'alcol e la droga in un locale parigino. Lui fosse entrato in bagno e si avesse avuto un'overdose, insomma. Sì. Lo portarono via da quel locale e lo portarono nell'albergo dove stava, che era già morto da quello che si racconta, e lo misero nella vasca perché altrimenti quel locale sarebbe stato chiuso, se avessero trovato uno come Jim Morrison morto all'interno del bagno. Ma questo è vero o non è vero? Certe voci raccontano questo. Però tutte cose strane intorno al mondo del rock ne girano tantissime.
2: Sì.
3: Mancando qualcuno, però è bello sapere, è bello conoscere, perché Jim Morrison è stato un'altra icona di bellezza e di creatività, un po' trasgressivo, andò in prigione, mi fece ricordo di crude Jim Morrison quando era in vita, però geniale. Si dice sempre che il genio sia vicino alla follia, genio e follia vanno di pari passo. Tu ci vai di pari passo?
2: Ma di solito sì, ci provo, insomma.
3: Ci andiamo di pari passo? Probabilmente sì, probabilmente no.
2: Ecco.
3: Comunque una cosa è certa, a quei tempi c'era molta più creatività di oggi. È un altro personaggio che va ricordato in questa piccola carrellata che dedico alla musica per quelli che non c'erano, è Syd Barrett. Barrett è stato il creatore vero dei Pai. Dillo tu.
2: Lo sai che non me lo ricordo?
3: Dei Pink Floyd.
2: Come?
3: Dei Pink Floyd.
2: Stavo facendo un po' di confusione stamattina, lo sai?
3: È il fondatore dei.
2: Sì, sì. È vero, diciamo, no?
3: Perché il genio fondatore dei Pink Floyd, no, quello che le portò al successo.
2: Perché per me è sempre Roger Waters, capito? Quindi
3: Roger Waters, lo raccontavano loro. Raccontavano che a un certo punto lui cominciò a fare uso di tutti i tipi di droghe. Tutti i tipi di droghe. Un giorno stavano sul palco suonando su un concerto, lui si bloccò fermo, e loro si trovavano tutti in imbarazzo perché lui non suonò più, stava sul palco fermo, bloccato, e dovettero arrangiarsi alla meno peggio. E da quel momento Syd Barrett fu portato in una casa di cura, ai manicomi. Allora c'erano i manicomi, portato in un manicomio e si persero le tracce. Ma cosa accadde poi? Anni dopo, il gruppo, Roger Waters e tutti gli altri, stavano registrando nel loro studio musicale, quando un personaggio un po' calvo, abbrutito, così entrò dentro la registrazione e si sedette in fondo ad ascoltare. Ma nessuno di loro ne raccontava, sia Roger Waters, tutti l'hanno
2: detto.
3: Non l'avevano riconosciuto. E quella persona era Syd Barrett. Syd Barrett, che era ormai ridotto all'ombra di se stesso e morì poco dopo. Diciamo, male. Un genio, bello, cosa, dice, ma nessuno lo riconosceva perché era un bellissimo ragazzo, geniale e tutto quanto. E lì invece apparve uno che sembrava un vecchio, abbrutito dal tempo da tutte le droghe, il Michael, di cui ha abusato. E a quel punto cosa fecero? Fecero una canzone che io voglio mandare per concludere poi la nostra carrellata, che è Wish You Were Here, dedicata proprio a Syd Barrett. Vorrei che tu fossi qui, e l'hanno dedicata a loro, i Pink Floyd, a questo genio della musica sfiorito troppo presto. che purtroppo però non c'era più, ma la canzone comunque dedicata a lui fu un successo enorme, dove anche involontariamente, no, il Cesar è stata la base, benché non suonasse più, non facesse più parte della band, fu alla base di un grande successo mondiale dei Pink Floyd, Wishing You Were Here. Questa canzone, io adesso siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione, io sto in macchina, ci stiamo avviando in territori oscuri, no, magari dove non prende in questo senso.
2: Territori oscuri mi piace.
3: In questo senso, dicevo. E la dedico poi chiaramente a mia suocera, ben cuoca soprattutto.
2: Sì.
3: Ah, non ce lo scordiamo. Beh. E la dedico a tutti coloro che amano la musica, quella vecchia, quella media e quella nuova, ma con un denominatore comune: la bella musica, la creatività, e non quelle musiche fatte in laboratorio. Io dico in laboratorio perché sia lo studio di registrazione, in cui sono tutte uguali, c'è sempre lo stesso, la stessa colonna musicale, lo stesso diciamo ritmo. Io perlomeno sarò io che la sento così, ecco. E allora dedichiamo questa canzone che è diventata un mito, Wish You Were Here, Vorrei Che Tu Fossi Qui, dedicata, la dedichiamo anche noi, anche se non c'è a Syd Barrett, e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Galileo per questo ultimo weekend di agosto. È l'ultimo weekend di agosto dove c'era una canzone, così ricordiamo, rimanendo sempre nel tema della canzone, del grandissimo Bob Bisolo, che cantava Domenica d'agosto, che caldo che fa,
2: sì.
3: Il cielo e il sole girano rosso. Non so se l'ho cantata bene, però vabbè.
2: Abbastanza, dai.
3: Oggi abbiamo parlato di, abbiamo chiuso con la musica, che mi sembra, no, un programma che abbiamo chiuso per tutti, insomma.
2: Certo, certo.
3: E Terni, io in stafa Ternana, perché mi si, che a Terni sia molto molto molto caldo. Sbaglio, quanto stiamo a Terni oggi?
2: Ma guarda, stamattina stavamo intorno ai 29, così, quando sono uscito di casa.
3: È dunque la cosa giusta.
2: Adesso è un po' cupo il tempo, non so che cosa farà, che c'è una,
3: allora,
2: una,
3: guarda,
2: piccola pioggia
3: qui nel nord ieri, sì. A un certo punto il cielo si è incupito, cioè era tutta quella sabbia, dicevano i meteorologi, del deserto, che prendeva il cielo un po', cioè giallo,
2: sì.
3: E poi si è scatenato un terribile temporale,
2: ecco. Quindi
3: questo
2: disastro.
3: Lo dico perché l'ho vissuto ieri sera.
2: Sì.
3: Di conseguenza, speriamo che non ci sia il temporale, dai, che torni per tempo, ancora un po' di giorni di mare. Oh, noi andavamo a scuola il 1° d'ottobre, dunque tutto settembre si andava al mare.
2: Mare
3: è, il settembre era il mese dei bambini. Settembre e giugno erano il mese dei bambini,
2: sì.
3: Dove le madri portavano i bambini al mare,
2: vero,
3: perché stava bene. Il sole era meno caldo e comunque stavano bene. E mi sembra una grandissima cavolata farla dire questa. Noi che ci siamo regolati, messi in sintonia con la Germania, la Francia, tutti ci hanno un clima che sappiamo fa schifo, diciamolo. E noi che accendiamo pure le lampadine ad agosto, no? Costretti ad accendere le lampadine sull'autostrada, che col sole che c'è nemmeno riesce a vedere se ci sono le lampadine. E dunque tutte cavolate dell'Europa, che l'Europa dovrebbe essere così intelligente da valorizzare per ognuna delle nazioni le loro peculiarità, e questa sarebbe l'intelligenza, no, che uniformi, allora c'è la nebbia adesso dico di Germania, c'è la Cuba e noi ci uniformiamo alla Germania. No, ognuno deve prendere la propria strada e la propria
2: Se ci pensi anche alla stessa Italia, no? Ci sono differenze. Quindi
3: assolutamente sì. Hai ragione, anche questo.
2: Quindi figurati nell'Europa che cosa può essere.
3: È quello che succede. Però diciamo quello delle vacanze, che vuol dire che se ci fosse state le vacanze di settembre, gli alberghi, i ristoranti, i bambini che potevano andare, avrebbero guadagnato di più. E non è che andando a scuola il 1° ottobre sono diventati tutti più bravi di noi. Io li vedo molto più somari, come si dice una volta, di noi, meno acculturati di noi, quelli di oggi.
2: Sì, sì.
3: Ecco. perché non è che andando un giorno prima a scuola diventi più bravo.
2: Ah, beh, quello è chiaro.
3: Se non studi non diventi bravo.
2: No, assolutamente no.
3: Tutto qui. E i telefonini soprattutto hanno contribuito a rovinare tutto quanto, perché a scuola che la gente si lamenta perché non porta il telefonino. Al telefonino non ci deve andare a scuola. Non ci deve essere il telefonino a scuola. Perché tu stai lì per ascoltare una lezione, non per guardare i like, che è un'altra falsità. Perché uno che ti mette un like dopo un secondo che tu hai mandato un qualcosa, non è vero, perché non c'è il tempo di digerire quello che quello sta vedendo. Se lo manda così a prescindere, comunque non c'è un apprezzamento. Sì. Oppure uno che dice ho tanti amici, quelli in un secondo non ce n'è più nemmeno uno. Vabbè, ho detto questo per dire che i telefonini, come fanno in certe nazioni, stanno cercando di fare, andrebbero limitati, soprattutto ai bambini fino a una certa età, andrebbero molto molto limitati e controllati.
2: Vero,
3: dico male?
2: Vero. No, tu però bene. Purtroppo.
3: E l'altra cosa, l'ultima, quella che è. Riparlando dell'autorevolezza delle scuole, chi va a scuola con coltello viene immediatamente espulso da tutte le scuole e per un anno ripete l'anno, ma in quell'anno che sta a casa non è che sta a casa, va a fare lavori socialmente utili per dare una mano alla società. Lui che è stato così cretino, cioè di Creta, giusto? Dà una mano alla società e dà una mano a, che ne so, lavori socialmente utili che sono comodi a tutti. Lui che ha creato, magari che poteva creare danni gravi. Detto questo, ho detto tutto. Ho detto tutto, diceva Peppino De Filippo in un film con Totò Peppino e la mala femmina. Non ho detto tutto, ho detto buona parte. Senti, ma non Napoleone, ho detto qualche cosa.
2: A che ora ancora vi fermerete per pranzo?
3: Ma io penso, adesso sono le 11, mi sto detto, sono 34, 11, io sì. Penso un'oretta ci metteremo per mangiare qualcosa, ci metteremo su un autogrill. Sai, l'autogrill è sempre il punto di ritrovo.
2: Sì.
3: No?
2: Ormai in autostrada.
3: All'autogrill festeggerà, no? Dice certe notti.
2: Già, grande Ligabue.
3: All'autogrill c'è chi festeggerà. Noi non festeggeremo, ma facendoci rima qualche cosa mangeremo.
2: Esatto, ecco, almeno.
3: Speriamo. A parte che voglio dire una cosa, che è diventato tutto carissimo pure all'autogrill. I panini che una volta costavano metti 6 euro così, adesso 8, 10, 12.
2: Sì, beh, oddio, diciamo che forse quelli che costavano 4,80, 4,90 adesso costano 7,90, 8,90 pure.
3: Adesso come minimo costano doppio.
2: Sì, sì, ma guarda, in certe situazioni conviene il ristorante dell'autogrill, quello interno, piuttosto che i panini,
3: capito? Di pasta, è vero.
2: Spendi un po' di meno. Tutto sommato.
3: È verissimo. Rispetto a prendere il panino in piedi, ci risparmi, non risparmi niente, che cosa
2: capito,
3: ma ti metti seduto e ti prendi il piatto di tavola. Secondo me hai perfettamente ragione, lo sai che mi hai dato un'idea?
2: Pensateci, un'idea che mi solletica
3: e mi mangerò probabilmente il piatto di pasta.
2: Esatto, dici? Esatto.
3: Approfittando quindi. Dirò, questa idea me l'ha data il mio amico Emanuele.
2: Grazie. Bene, allora io ti auguro un buon viaggio.
3: Grazie. Oh, il tempo è sempre bello qui. Cielo azzurro, temperatura siamo intorno ai 30 gradi.
2: Bene.
3: 30 gradi, diciamo giusta estiva. E traffico tranquillo. Per ora, però non dico più niente.
2: Bene.
3: Un abbraccio a tutti, buon weekend, godetevelo, questo è l'ultimo weekend di agosto.
2: Sì,
3: godetevi questo weekend di agosto, sarà un bel weekend, da quello che ho letto. Io non faccio il meteorologo, ma
2: sì. Oggi...
3: un saluto a tutti, un saluto a mia suocera
2: oggi...
3: e un abbraccio forte.
2: No, prima di salutarci, oggi c'è la Ternana, quindi
3: alla Ternana, che la Ternana riesca a fare quello che purtroppo per la Serenti non ha potuto fare, continuare la strada che non ha potuto continuare.
2: Sì.
3: Che la riprenda con forza e ritorniamo in tempi brevi a essere quello che eravamo, perché in fondo noi siamo quello che eravamo. Per questo è un'altra cosa, un appello che faccio a tutti:
2: ricordiamo,
3: difendiamo le nostre peculiarità,
2: sì.
3: Difendiamo le nostre radici e difendiamo quello che eravamo, perché se noi cancelliamo quello che eravamo,
2: certo,
3: alla fine siamo niente, perché gli altri si tengono tutte le cose e ce le vogliono imporre, e noi lasciamo imporre quelle cose e togliamo le nostre. Non esiste. Ma questo non è il razzismo,
2: ma no,
3: è una questione di giustizia. Qui si parla, qui tutta la gente si riempie di bocca di cose che nemmeno sa.
2: Va di moda, va di moda adesso.
3: Perché fa scena, no? Queste cavolate.
2: Fa chic.
3: Ma poi la domanda che si poneva un certo Giorgio Gamba, l'abbiamo detto tante volte: ma qual è la destra, qual è la sinistra? Io mi ricordo, perché io c'ero, un Berlinguer che guidava la marcia dei 40.000 e difendeva i lavoratori della Fiat. Oggi non ho visto altrettanto sì, sindacati.
2: Questo ormai lo sappiamo bene.
3: Allora, qual è la destra, qual è la sinistra?
2: No, non c'è più. Lasciamo perdere questo discorso.
3: Spero che la gente cominci a capire, e che quelli che governano capiscano che più delle poltrone loro, perché sennò le perderanno tutti le poltrone.
2: È vero.
3: Pensino al bene di questa nazione.
2: Mi sembra che non abbiano tanto intenzione, però noi speriamo sempre, no? Non mi sembra che abbiano tanta buona intenzione di salvare e aiutare la nazione, però noi lo speriamo, ecco, questo volevo
3: noi
2: dire.
3: Lo speriamo, io lo spero ovviamente, e io dico sempre una parola: non serve il politicamente corretto al woke, basta una parola, lasciamo tutte queste cavolate a chi c'ha tempo, chi c'ha i piedi caldi e parla a chi c'ha i piedi freddi. Basta il rispetto.
2: Rispetto.
3: E detto questo, un abbraccio a tutti, buon weekend, grazie Emanuele, e ascoltate la musica buona.
2: Grazie Riccardo Cecchellini, e Pink Floyd in arrivo per chiudere.
3: E Pink Floyd con Wish You Were Here, e noi ci vediamo
2: sabato prossimo 5 settembre, sempre alle 11:10:30.
3: Come ci diceva quando l'uva casca il dito pende.
2: È vero. Grazie Riccardo, buon viaggio.
3: Grazie a tutti.
2: Bene, e siamo in chiusura anche con il sottoscritto, che vi saluta, vi ringrazia ovviamente come sempre. Appuntamento a domani mattina intorno alle ore 11 su Radio Galileo, tra pochissimo anche la nostra Irene Grillo per il suo appuntamento Ballando con Irene, tra un po', ha detto che sta arrivando. Nel frattempo Pink Floyd per chiudere il nostro appuntamento. Con l'autobus, quello del sabato, Wish You Were Here, da Emanuele Bellicci un salutone e buon pranzo, perché eccoci, quasi ora. ciao

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21:30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.

La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: Galileo Notizie.
1: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusau, ha distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporto e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporto e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale, gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 12:04.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: E allora buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, ben sintonizzati qui su Radio Galileo Ballando con Irene fino alle ore 13 in vostra compagnia. E siamo reduci da una bellissima serata, mamma mia, ieri sera sono stata insieme ai miei ragazzi alla Sagra del Fagiolo a Sutri e quindi abbiamo fatto un po' tardi, quindi insomma è stata una bella serata, devo dire, ci siamo veramente divertiti. Insomma, grazie di cuore a tutti gli amici che sono venuti a trovarci. Allora, se volete fare le vostre richieste, ormai sapete come. Allora, 0744 40 25 01 per chiamare, parlare come in diretta, fare una vostra richiesta, oppure SMS e anche il canale WhatsApp al 328 02 17153. Sentiamo subito chi c'è al telefono, la prima chiamata. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Non siamo pronti. Bene, allora anche tra poco, volevo dire così, faremo una bella diretta con una festa che è già iniziata e sta insomma, ecco, per terminare. Vediamo un po' se adesso ce la facciamo a prendere la linea. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao carissimo, come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: Oh, meno male.
1: Sto bene, tutto bene.
0: Meno male, tutto dai. Bene. Forza Marchetto, che ti mando oggi?
1: Sì, sì. Che c'hai pronto? Un brano cantato da te, di quelli nuovi.
0: Va bene, va bene.
1: Che c'hai pronto?
0: È ancora. Sei il primo che. Cioè, nel senso, devo andare a vedere gli SMS perché stanno arrivando all'SMS WhatsApp. Però, come chiamata sei stato tu il primo, dai.
1: Sì, sì, per me è la mia famiglia, contando a e pensisco un brano contato da me.
0: Va bene, va bene.
1: Ok.
0: Grazie, ciao Marchetto, ciao. A te, ciao, ciao, ciao. E allora, tra pochissimo andremo appunto in diretta con la Sagra del Gambero e del Pesce di Lago di San Savino di Maggione, dove sono stata appunto mercoledì. Anche lì è stata veramente una serata top e adesso ci andiamo ad ascoltare, dai, questo bel motivo, una bella sirtacumbia per diciamo per svegliare un po' gli amici, perché c'è qualcuno che forse ancora dorme, anche la sottoscritta dorme, non lo nego, perché insomma ho dormito sì e no 4 ore, ecco, quindi va bene, dai, siamo freschi come una rosa. E allora siamo pronti per andare a ballare un bel motivo, la suave sì.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: E allora, eccoci qua, siamo pronti per andare in collegamento con la sagra del gambero e del pesce di lago a Monte San Savino. In collegamento Eric, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti!
1: Buongiorno Eric, allora come procede qui questa bellissima sagra che veramente per noi è stata la prima volta, ma devo dire che è un'organizzazione, una sagra spettacolare, complimenti!
2: Sta procedendo tutto a gonfie vele, anzi approfittiamo per ringraziare chi è venuto fino a ieri sera, perché il paese, seppur piccolo, è stato invaso da tantissimi turisti e da tantissimi abitué che sono venuti ad assaggiare le specialità del lago Trasimeno.
1: Si mangia veramente bene, guarda, veramente. Noi, insomma, come ho già detto, è la prima volta, ma tu, anche i miei ragazzi, soprattutto anche il maestro Gianni è stato... diciamo allibito dalla squisitezza di questo pesce, dalla frittura ai tagliolini al gambero, insomma, mamma mia, che lavoro!
2: Sì, c'è una lavorazione incredibile, i volontari sono attivi ogni mattina dalle 6 per preparare i sughi, per preparare gli spiedini, per preparare la frittura, tutto quello che serve poi per accogliere la sera tante persone. È una grande efficienza, i piatti parlano da sole, tagliolini al gambero, tagliolini al persico, spiedini di persico, la frittura di pesce e ovviamente anche il menù di carne per chi magari non preferisce, insomma, mangiare il pesce.
1: Bene, senti, allora ricordiamo fino a che giorno, magari, se qualcuno ancora vuol venire ad assaggiare queste specialità, ricorda te, insomma, i giorni della sagra.
2: Assolutamente, ci sono rimaste le ultime due sere, questa sera sabato e domenica per la gran chiusura. Ovviamente vi aspettiamo, oltre per mangiare, per godervi il tramonto sul lago Trasimeno e per, come dire, divertirsi con i tre punti spettacolo che la festa offre: il palco liscio, musica d'autore al castello e il pub, musica fino a tarda notte. Vi aspettiamo fino a domani sera.
1: Bene, senti, quanti anni sono che c'è questa festa? Ormai da anni, insomma, che
2: dal 1986 è nata con il nome di San Savino in Festa e poi nel corso degli anni c'è stata questa evoluzione anche con diciamo l'invasione nel lago Trasimeno del gambero, che da, come si dice, da problema è diventata una risorsa, è diventata una virtù ed è veramente molto buona.
1: Eh beh, quando si mangia bene non c'è niente da dire, cioè, nel senso, tutto il pubblico viene, a parte, vabbè, a ballare, a divertirsi, però insomma quando la sagra funziona la gente viene.
2: Sicuramente è una sagra in cui la gente viene per mangiare, perché ormai da tanti anni è riconosciuta sia, diciamo, a livello locale ma anche extraregionale per la qualità dei propri piatti. E sicuramente l'organizzazione, l'efficienza, perché anche chi è venuto la sera, che c'eri te, che c'era una marea di gente, no? Ci teniamo a ricordarlo.
1: Grazie.
2: La fila e l'attesa sicuramente sono molto ristrette, sono tempi brevi, perché nel momento in cui ti siedi poi ti arriva subito la cena e quindi questo ci viene riconosciuto trasversalmente da tutti quanti.
1: Infatti è una bella, questa è una ottima soluzione, perché magari tanti aspettano ore, invece no, pum.
2: Assolutamente sì, è un meccanismo rodato. Poi ricordiamo che c'è la possibilità di prenotare la cena in terrazza, due turni, il primo turno alle 19, il secondo turno alle 20:30, dove oltre che cenare vi godete il panorama del lago Trasimeno.
1: Ecco.
2: Un'occasione più unica che rara.
1: Ecco, infatti è vero. Senti, allora, per chi vuol venire, insomma, in questi ultimi due giorni, qual è ci vuoi ricordare il percorso, che strada consigli da Terni, sì, per esempio?
2: Allora, da Terni chiaramente si fa in direzione di Perugia, quindi la E45, poi il raccordo Perugia-Bettolle e uscita di Magione, e seguire le indicazioni per chiusi lago Trasimeno. Poi il paese lo trovate per forza, perché da lì dovete passare.
1: Ecco.
2: Con la sua caratteristica torre triangolare che spetta sul lago Trasimeno è impossibile da non vedere.
1: Certo, va bene. Ok Eric, grazie per insomma essere intervenuto, a me ha fatto veramente piacere.
2: Grazie a voi, è stato veramente un piacere e vi aspettiamo a San Savino.
1: Grazie, un saluto anche al presidente e a tutto lo staff, insomma, di questa bellissima sagra. E buon proseguimento e niente, ci vediamo, speriamo di vederci presto, dai, vienici a trovare.
2: Sicuramente, grazie mille.
1: Ciao Eric, ciao, buona giornata. Ciao ciao.
2: Ciao, ciao,
1: ciao. Bene ragazzi, mamma mia, quante belle sagre. È vero, è vero. Allora, io intanto vado a ricordare che domani la sottoscritta, la Grillo, vi aspetta a Giove per la cena di fine, festa di fine estate. Quindi si cenerà dalle ore 20 e poi si balla dalle 21:30, balleremo proprio lì davanti alla sala polivalente di Giove. Quindi se ancora non avete prenotato per la cena, io vi consiglio di prenotare perché c'è un menù pazzesco. Allora, antipasto, gnocchi al castrato, quindi è contento il maestro Gianni dei gnocchi al castrato, perché insomma manca a me piacciono, quindi buono. Poi Aris al forno, contorno, dolce e bevante a soli 20 euro, ragazzi, quindi una promozione che più di così non si poteva fare. Quindi se volete ancora prenotare potete farlo, o insomma info, informazioni al 366 30 25 396 366 30 25 396 oppure 348 08 44 474. Stiamo parlando per domani sera a Giove, va bene? Con la sottoscritta, quindi cena e ballo 20 euro. Antipasto, gnocchi al castrato, Aris al forno, più contorno, più dolce, più bevande. Quindi ragazzi, una promozione doc. Bene. Allora, poi vi voglio ricordare anche altri miei appuntamenti. Allora, vediamo un attimino il calendario, perché non è che mi posso ricordare tutta a memoria. Qui l'età avanza. Allora, vediamo, vediamo. Allora, giovedì. Diciamo che ormai agosto è terminato. Allora, giovedì 3 settembre vi aspetto alle cantine di Pitigliano. Quindi se volete venire a fare due sorsetti di buon vino e degustare per le vie del paese di Pitigliano, vi aspettiamo. La Grillo sarà lì. Poi venerdì 4 sarò alla Sagra del Cinghiale a Colle Secco di Montecastrilli. Sabato 5, un'altra bellissima festa, San Martino in Campo, provincia di Perugia, che aspettiamo tutti gli amici, tutto il nostro fan club di Perugia. E poi domenica 6 saremo naturalmente a Fiaiola, ritorneremo per la sagra, come ormai da consueto tutti gli anni, ormai siamo ospiti a Fiaiola, vicino Colle Scivoli, quindi molti di voi lo sanno dov'è Fiaiola. Perché sarebbe sotto Narni come regola, no? No, sì, Fiaiola diciamo si trova a Narni. Però chi abita, diciamo, a Colle Scipoli sta lì proprio lì vicino, sotto a Sant'Andrea, quindi è facilissimo. Insomma, ci troviamo a metà strada, va bene ragazzi? Quindi vi aspettiamo in questi bellissimi appuntamenti, ma poi vi ricordo la mia pagina di Facebook, se volete seguirci, c'è la pagina Facebook e lì si sa tutto. Bene, allora io volevo mandare un attimo la pubblicità, perché poi mi devo un attimino riorganizzare con le richieste, perché qui stanno arrivando gli sms, stanno chiamando, il telefono squilla, sentiamo un attimino chi c'è e poi mando la pubblicità. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a te Irene e tutti gli altri ascoltatori.
1: Buongiorno. Come andiamo? Come va?
2: Discretamente, potrebbe andare meglio, però
1: forza, qui no, bisogna sempre pensare positivo.
2: Volevo fare una dedica a mia cugina che non sta bene, tra le quali di 91 anni, una dedica di buona guarigione per perdonati Elena.
1: Ah, ok. Che gli mandiamo ad Elena? Che gli mandiamo?
2: La bellezza di una donna chiaramente è data da te.
1: Va bene, la bellezza di una donna.
2: Buona giornata a tutti.
1: Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, pubblicità e poi ritorniamo qui con le vostre richieste. Pubblicità.
3: Radio Galileo, la tua radio. La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Allora, eccoci qua, siamo ritornati qui su Radio Galileo 0744 40 25 01, oppure sms al 328 0217 153, va bene? Allora, vediamo un po', un attimino, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
4: Oh, buongiorno, eh.
1: Ma buongiorno a lei, come andiamo?
4: E ben alzata, ragazza.
1: Sì, guarda, veramente è stato faticoso alzarsi dal letto, perché siamo andati a dormire tardi, quindi...
4: Che vuoi fare? Niente,
1: chi bella vuole apparire un poco, vada a soffrire, come...
4: infatti, cioè, se bello vuole comparire, qualche cosa devi fare.
1: È vero, vabbè, bendi, dai, ma queste sono cose che si superano, dai, oggi si dorme un pochettino più e via.
4: Va bene, non ti preoccupare, senti, quella roba, ho recuperato tutto appena.
1: Hai
4: che...
1: recuperato, bravissimo, tu sei proprio il numero uno, Giampiero, forza.
4: Tutto a posto.
1: Senti, ma quando mi vieni a trovare? Hai sentito gli appuntamenti?
4: Ecco, vediamo, da una parte all'altra, a cosa non posso venire perché c'è una cena, mi tocca andare.
1: Ma lo so, tu ormai sei diventato anche tu internazionale.
4: Non è internazionale, che non posso fare sempre di corsa, lasciamo perdere.
1: Sei come me, io pure, non lo so, non c'ho mai tempo per... Mi dicono tutti, mi chiamano, ma io veramente ho i minuti contati, la giornata... Altro che dovrebbe essere fatta di non si sa di quante ore.
4: Ecco, minimo 9:24, 36, perché io da stamattina alle 5:30 vado correndo ancora. Ecco,
1: mamma mia, che lavoro! C'hai ragione.
4: Ecco,
1: dimmi pure,
4: Niente, no, mandami una canzone delle due, tanto ti ha mandato un messaggio Riccardo sicuramente, quindi io te volevo dire solamente quella roba che c'ho tutto io, appena che è della porta.
1: Va bene, caro, grazie, un abbraccio e ci vediamo e presto, dai.
4: Che vediamo se arrivo a Colle Secco, questo sicuramente capirà.
1: Saremo domenica anche a Figliaiola, no?
4: A Figliaiola, qualche parte...
1: Lì si mangia la faraona, la leccarda, ormai la specialità.
4: Io vengo sempre dopo cena, sta tranquilla per me.
1: Va bene, tesoro.
4: Ciao, cara.
1: Grazie a te. Ciao.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, ciao.
4: Ti salutano tutti, ciao.
1: Grazie.
4: Un bacione e un abbraccio.
1: Ciao. Ciao. Bene, allora adesso vado a salutare un carissimo amico che ieri sera mi ha fatto una sorpresa. Quando l'ho visto, non ci pensavo minimamente. Adriano, sei venuto a mangiare il fagiolo a Sutri insieme alla tua dolcissima Anna e ai tuoi nipotini e al tuo figliolo. Grazie di cuore per essere stato presente. E naturalmente ringrazio anche tutto lo staff tecnico e anche l'agenzia BVS di Giuseppe per averci invitato. Grazie di cuore, Rapsodia.

Allora, Rhapsody, un grande saluto al nostro mitico Adriano e la signora Anna. Bene, allora andiamo a leggere gli sms che stanno arrivando al 328 0217 153. Allora, buongiorno, sono Annalisa, volevo dedicare una canzone a Roberto. Ok, va bene, allora io ho scelto un bel fox, dai, un foxettino bellissimo, carino, insomma, un bel fox che si balla e poi è un classico, eh. Forza, dai, Marina, forza, un bel fox. Ciao.

0: Abbiamo ascoltato Marina, questo bel Fox, e pubblicità e per i buoni consigli, e poi torniamo subito su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la tua radio.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: E allora eccoci qua, adesso un salutone a Marchetto. Ciao Marchetto. E allora arriva un bel brano. Siamo tutte e due fortemente spinti da una forte passione, vero Marchetto? Anche a te piace la musica, a me anche, quindi vedi? Passione, questo è il brano perfetto per noi che amiamo veramente la musica. Ciao Marchetto, un grande saluto!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
4: Eccoci qua, avete ascoltato qui la pubblicità, intanto vado a salutare il grande maestro, il maestro di la patria di tutti quanti.
5: Sì, sì, buongiorno ancora.
4: Buongiorno Emanuele.
5: Buongiorno di nuovo, buongiorno.
4: Beh,
5: di
4: tu
5: nuovo.
4: Sei il papà di Radio Galileo.
5: Vabbè. Papà.
4: Papà in senso buono,
5: buono
4: dai.
5: Di dire, dai.
4: Chissà se ci ascolta anche il nostro direttore, Giorgio Brighi.
5: Ma questo la forse no, lui no.
4: Comunque lo salutiamo,
5: certo, certo, assolutamente.
4: Allora Emanuele, come va? Tutto bene, dai?
5: Tutto bene, tutto
4: come,
5: bene.
4: Dai. Come sta andando il lavoro?
5: Bene, bene.
4: Siamo... Ti vergogni? Bene, bene.
5: No, mi vergogno, no, sì, mi vergogno. No, no, devo scappare purtroppo.
4: Devi andare a pranzo, non me lo dire.
5: No, prima devo passare da un posto, sennò chiudono i negozi. Quindi...
4: Ah, vai a fare shopping, compere?
5: Shopping, shopping.
4: Oh, meno regalo, male. Regalo. Però ti devo anche se sei... diciamo a livello fisico sempre un po' uguali, no?
5: Sì,
4: da come ti conosco. Però devo dire che sei sempre giovane in viso.
5: No,
4: quindi...
5: oh, meno male, questo mi fa piacere.
4: Quindi
5: grazie.
4: Non ti sei sentito. Invecchiato.
5: Ci proviamo, ci teniamo.
4: Sei un giovanotto. Bene, che cura fai per mantenerti?
5: Niente di che.
4: Forse secondo me le belle donne.
5: Sì, come no.
4: È certo. Anche la tua donna che ti viene giovane.
5: Sì, assolutamente, giovanissimo, ecco. Giovanissimo.
4: Va bene, dai, scherziamo.
5: Ciao, ciao, ciao.
4: Ah, ti volevo dire, non so se tu lo sai, Ma c'è un evento il 5 di settembre. Non so se magari tu ci vai oppure lo diciamo e lo pubblicizziamo, perché il nostro amico Francesco Morettini,
5: sì, l'ho sentito ieri.
4: Ah, ieri mi ha scritto, sì.
5: Sarà con noi il 5 mattina in radio.
4: Ah, allora bene, bene. Perché ci ha mandato un invito di un evento, la Sensofonia.
5: Esatto.
4: Sì. Che lui sarà proprio all'hotel ristorante Miralago a Piediluco il 5. Quindi se volete, certo, partecipare con un concerto e a pediscena, 45 euro. Insomma, potete prenotare lo 0744 36 0022. Quindi se volete, bene, ascoltare qualcosa di diverso e una musica veramente speciale, approfittatene, perché insomma... Poi Piediluco si sta bene,
5: Certo.
4: Tu ci sarai il 5? O hai un impegno?
5: Non penso di poter esserci, però comunque vediamo tutti gli amici.
4: Va bene, dai. Grazie a te, buona giornata. Ciao Manuela, a presto. Ciao. E allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Adesso arriva la richiesta del nostro amico Ignazio. Buongiorno, caro Ignazio. E... tanti tanti tanti auguri alla signora Elena e veramente un abbraccio, forza Elena, buona guarigione anche, mi raccomando, tu sei forte, sei stata sempre una donna forte, dai. E su queste note voglio salutare anche il nostro amico Gian Piero e Riccardo.

0: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere, dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
1: E allora adesso andiamo a salutare il nostro amico Egisto. Buongiorno caro Egisto. Buona giornata e buon fine settimana. Questa è la tua richiesta, Oceania.

0: 曲啊念。
1: Radio Galileo, la tua radio.
2: I'm poor.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
4: Bene, il telefono squilla e adesso io ho preparato la richiesta della nostra amica Sara. Pronto, con chi parlo?
5: Ciao Irene, sono Lisa.
4: Buongiorno, carissima, come stai?
5: Bene, bene, grazie Irene. Grazie,
4: grazie a te che ci ascolti, che ci vieni a trovare.
5: Io te sento tutti i sabati.
4: Grazie. Grazie, sì. Tesoro, che ti mando?
5: Senti, a me mi piace tanto quella canzone che canti con Rita Jessie.
4: Ancora noi.
5: Ancora noi.
4: Allora guarda, siccome la devo mandare, allora ti unisco, va bene?
5: Va bene, va bene, va bene. Tu come stai?
4: Dai, tutto bene, grazie. Si lavora, facciamo le serate e andiamo in giro con la nostra musica, quindi certo, dai, meglio di così.
5: Certo, sono contenta, guarda.
4: Grazie.
5: Sono contenta.
4: Dai, che ti aspetto quando vuoi venirci a trovare. Venerdì saremo a Colle Secco, di Montecastrilli.
5: Lo so che sei a Colle Secco.
4: Alla Sagra del Cinghiale. E poi domenica saremo a Fiaiola. Se vuoi venire a mangiare la Faraona alla Leccarda, è il posto giusto.
5: Quando? Domenica?
4: Domenica 6 di settembre.
5: Ho capito, ho capito. Va bene.
4: Queste sono le serate, diciamo, e domani saremo a Giove. Sono le serate, diciamo, più nelle zone qua.
5: Certo, sì, certo. Sì.
4: Senti, ma il maritino lì che dice, il maritino?
5: Bene, ecco, sta bene, ti saluta anche lui.
4: Grazie. Hai preparato il pranzo?
5: Certo, abbiamo pranzato noi.
4: Bene, io invece ancora ci devo andare.
5: Ci credo.
4: Stamattina per colazione, indovina cosa ho mangiato. Allora, mi sono svegliata, ho mangiato, indovina che, un pezzettino di pane e sopra il pane ho messo due fichi, vedi?
5: Ah, sì, è buono.
4: Pane e fichi, lo vedi che colazione?
5: Buoni pane e fichi.
4: E poi sono quelli caserecci, fichi, certo, neanche a dire l'ho comprati. Sono certo, quelli proprio buoni di casa.
5: Ci credo, sì.
4: Queste sono le meglio colazioni, guarda.
5: È vero, Irene. Sì.
4: Va bene, tesoro. Tu che hai preparato per pranzo? Perché se c'hai un buon pranzo, che sicuramente è ottimo, io verrei a pranzo, da scherzo.
5: Noi già abbiamo fatto, però.
4: Ah, è vero. No, sì, ma che cosa hai mangiato?
5: Io ho fatto i spaghetti con i funghi triforati.
4: Buoni, mamma mia. I spaghetti ci fai te? Con i funghi?
5: Sì, sì.
4: Io di solito ci faccio le fettuccine con i funghi alla boscaiola.
5: Il marito, perciò, ecco. Ritrovati.
4: Hai capito che buon gustaio il marito, i funghi?
5: Certo,
4: Ecco che tra poco è la stagione dei funghi,
5: Sì, di fatti, è vero, Irene.
4: Vero, tesoro, dai, grazie e ci vediamo a presto, un bacione.
5: Va bene.
4: Buon fine settimana.
5: Un abbraccio, un bacione.
4: Anche a te, ciao. Bene, allora adesso vado a salutare la nostra bellissima Sara. Questa è la tua canzone, Rossetto e Caffè.
6: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

E allora andiamo avanti con le richieste, perché adesso arriva un bellissimo terzinato richiesto dal nostro amico Massimo dalla Toscana. Buongiorno carissimo, l'unità.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque

0: catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
1: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri e Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
0: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
0: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma, viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
3: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
0: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Sono le 13:10.
5: Dopo aver ascoltato il notiziario, io vi saluto ragazzi e saluto sulla prossima canzone Lidia, un bacione grande, poi Francesco, ciao Francesco, un bacione. E poi voglio andare a salutare anche un'altra amica che è Silvana, che ci ascolta da Casteltudino. Un bacione grande ancora noi, ragazzi, vi aspetto qui sabato prossimo. Buon fine settimana, ciao.

fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: la pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da

Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua, sono ritornato, sono qui con voi dopo tre weekend di relax perché sono partito per le vacanze. Sono ritornato e sono qui con voi per accompagnarvi in questo lungo viaggio musicale nella compilation del weekend. Io sono Nicolò Savino e come ogni sabato e domenica saremo insieme con tutta con tutto il pomeriggio insieme per tante belle canzoni da ascoltare. Quindi ovviamente ci sono anche le notizie dal web che non mancano mai, poi anche il grande calcio perché ritorna la Serie A. Quindi questa è la seconda giornata di campionato della Serie A, poi avremo modo di parlarne più avanti. Siamo insieme tutto il pomeriggio con tante belle canzoni italiane internazionali.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

il pomeriggio insieme con la grande musica del weekend di Radio Grilleau, con tutti quanti i successi dell'estate. E si continua con tante altre belle tracce, quindi saremo insieme per tutto il pomeriggio, anche fino a ora di cena. Basta poco.

Notizia dal web in questo sabato pomeriggio: poltrona reclinabile a 50 euro a notte, le folli offerte per dormire a Venezia durante la mostra del cinema. Questa è la prima notizia di oggi. Altro che suite vista mare, 50 euro al giorno per dormire su una poltrona reclinabile per anziani con lenzuolo a cerchi, cuscino e braccioli. Il bagno non è dato sapere dalle fotografie. Tra l'altro lei, una detta stampa cinematografica, è la destinataria dell'offerta, che sembra una gag. Quindi peccato che sia tutto vero. Quindi poltrona reclinabile a 50 euro a notte. Quindi tra l'altro in questi giorni c'è la mostra del cinema di Venezia, quindi ci sono stato di recente e Venezia è sempre bella, quindi vi consiglio di andare. Un'altra notizia prima di tornare alla musica: Alessandro Di Battista, notizia di questi minuti, breaking news: Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Quindi è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto, quindi ieri, in un ospedale di Cuba. L'ex pentastellato sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni, quindi Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba. E si continua con la canzone nuova di Francesca Michelin.

Un'altra notizia dal web: Olivia Rodrigo, la cantante, ha un cuore d'oro, paga l'ultimo semestre di università a una studentessa negli Stati Uniti. Ci sono messaggi che arrivano sul telefono e sembrano quasi impossibili da credere. È successo a Jamie Cosey, una studentessa di 21 anni dell'Università dell'Alabama, quando nei suoi DM è comparsa una conversazione con Olivia Rodrigo. La cantante, dopo aver visto un video in cui la ragazza raccontava delle difficoltà nel sostenere le spese universitarie, ha deciso di intervenire in prima persona. Il risultato è stato un aiuto da $5,000, sufficiente per coprire gran parte della retta dell'ultimo semestre. Quindi complimenti alla cantante Olivia Rodrigo, che ovviamente ascolteremo dopo, perché i successi internazionali arrivano tra qualche minuto.

Venerdì, bel disco per Eddie Brock. Il rapper Snoop Dogg sta cercando una persona che assaggi gelati in giro per il mondo per la sua azienda. La paga di $30,000 per 3 mesi di lavoro. Beh, non male, è una bella cifra. La tazzina di caffè diventa sempre più cara in molti bar d'Italia. Per esempio a Merano il prezzo arriva anche a 2 euro. Incredibile. Allo zoo di Napoli è nata Partenope, cucciola di giaguaro nero, la specie è prossima alla minaccia. Il parco annuncia un progetto di collaborazione con i centri di conservazione del Sud America. E parliamo anche di televisione, perché Alberto Ravagnani, l'ex prete influencer, entra nel cast di Ballando con le Stelle. Lui dice: ho sempre detto tante parole, adesso è il momento in cui voglio riappropriarmi del mio corpo e dargli voce. E sempre parliamo anche di televisione, perché è ufficiale in cui Alessandra Mussolini è la nuova opinionista di Uomini e Donne. In arrivo per voi l'ultimo disco, la novità di Michele Bravi.

0: Io con lei, lui con te, tu con lei, lui con me, io con lei.
1: E questo è il tormentone dell'estate firmato da Michele Bravi. C'è la pubblicità e tra pochissimo per voi un brano internazionale, il disco di Teddy Swims, tra pochissimo.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Teddy Swims con Break Up in Reverse, la nuova. Sono andato a curiosare su Instagram e lui appunto ha pubblicato varie post in cui farà tappa anche in Europa, ma ancora nessuna data in Italia, quindi se ovviamente farà data anche in Italia ve lo comunicherò nel weekend quando sono qui. E un'altra notizia, parliamo di salute, perché mangiare in compagnia proteggerebbe da depressione e demenza. Cosa dice lo studio, come riporta Sky? Mangiare in compagnia può contribuire alla salute mentale riducendo il rischio di depressione e demenza. A sostenerla è uno studio condotto da un team di ricercatori del Centro Provinciale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie dello Zhejiang in Cina. Secondo cui condividere i passi con gli altri è un modo essenziale per creare legami e costruire fiducia. Riferisce la BBC citando la ricerca dell'analisi che ha coinvolto più di 9.000 donne di 60 anni o più ed è emerso che la convivialità a tavola influenza la nostra salute mentale. E tra poco un'altra notizia dal web e subito un altro disco internazionale porta la firma di Gracie Abrams.

compilation. Obbligata dal capo a fare 200 squat per non aver raggiunto gli obiettivi al lavoro, dipendente finisce in ospedale. Obiettivi aziendali impossibili da raggiungere, una punizione per il fallimento. L'assurda storia di una ragazza assunta come consulente finanziario in una società che offre assistenza a prestiti, che in realtà aveva le stesse mansioni di un addetto alle vendite, è successo pochi giorni fa, in cui avrebbe dovuto effettuare la ragazza 200 telefonate, invitare almeno un cliente a individuare un potenziale collaboratore, ma lei non c'è riuscita. A quel punto il suo responsabile l'ha messa di fronte a una scelta: fare 200 squat oppure pagare 6 euro per ogni compito non svolto. È successo ad Hangzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang in Cina. La ragazza non aveva denaro a sufficienza, quindi ha scelto di fare gli squat. Tra poco altre notizie. E si continua con i successi quelli internazionali. C'è Benson Boone.

The Time of My Life. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dei social per i bambini e adolescenti, voluto da 29 stati USA, e dovrà pagare quasi 17 miliardi di dollari. Un'altra notizia dal web, una curiosità: Papa Leone XIV tra le personalità più eleganti del 2026 secondo Vanity Fair. Tra poco un'altra notizia dal web, e si continua il nostro viaggio musicale con altri brani nuovi di Olivia Dean.

Dopo Man I Need So Easy To Fall In Love è la volta di Baby Steps. Un'altra notizia dal web: vince al Super Enalotto 101 milioni e lo nasconde all'ex, lui ne chiede una parte. Una estetista quarantenne di Lucca ha giocato al Super Enalotto a Napoli, ha vinto 101 milioni di euro, tuttavia non lo ha comunicato all'ex, un bancario di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, poco più grande, al quale è legato da un'unione civile dal 2021 e col quale sarebbe in crisi da un po' di tempo. Lo riporta il Tirreno, il quale aggiunge che quando il bancario lo ha scoperto si è rivolto ai legali dello Studio Romano, Associazione Italia. Infatti, spiega il quotidiano, vuole il riconoscimento di una parte della vincita sotto forma di assegno mensile da 6.000 euro o di una tantum da 40 milioni di euro. Tra poco una storia che arriva dal Brasile e si continua con il nostro viaggio musicale, altri brani nuovi. Occhi Smeraldo.

Questa canzone si chiama Emerald Eyes, ovvero Occhi Smeraldo, e tra l'altro Emerald è anche il cognome di Caro Emerald, la cantante. Lui invece è Alex Warren. Una notizia che arriva dal Brasile: adottano una bambina di 12 anni, scoprono che è una donna di 38 anni, arrestata, avevo bisogno di affetto, come riporta Il Messaggero. Adottano una bambina di 12 anni, scoprono che è una donna di 38 anni che viene arrestata e condannata per frode e furto di identità in Brasile. La polizia ha catturato Amanda Maria Souza de Oliveira, una donna che per oltre 15 anni si è spacciata per una bambina per truffare ignari benefattori. La falsa bambina è stata arrestata nella casa della sua famiglia adottiva a Joinville. Quando gli agenti si sono presentati alla porta, la mamma adottiva della bambina, identificata per 14 mesi come Gabrielle, è caduta dalle nuvole. Deve esserci un errore, lo show appunto è finito, hanno ribattuto gli agenti. A quel punto la 37enne, che per oltre un anno aveva camuffato la propria voce ingannando i genitori adottivi, ha svelato il tono reale tipico di una persona adulta, ed è successo in Brasile. Bene, e continuiamo con un altro disco nuovo di Sienna Spy. Hero.

Nata a Londra il 28 settembre del 2005, grandissima voce, grande artista. Abbiamo conosciuta con Die on This Hill, poi l'altro successo Material Lover, incluso nel film Il Diavolo Veste Prada 2, ed è la volta di Great Expectation, Sienna Spiro, giovanissima cantante da tenere d'occhio. E si continua con il nostro viaggio musicale, e in arrivo per voi un disco nuovo, quello dell'estate, il tormentone firmato Geolier, un'ora.

Juliere con il suo ultimo singolo Un'ora, tra l'altro questa canzone inclusa nell'album Tutto è possibile, tra l'altro lui Juliere è ritornato alla numero uno degli album più venduti in Italia, quindi Juliere si trova appunto stabile alla numero uno. E si continua con il disco di Birth, doppia H.

0: potranno chiedere di congedare i propri ovociti. Quindi notizia che lo riporta appunto il Corriere, da ottobre le donne in Toscana tra i 25 e i 39 anni potranno chiedere un contributo pubblico. Tra poco un'altra notizia dal web che arriva dall'America e si continua con il nostro viaggio musicale. Più in alto, come dice Birt, e più in alto il volume.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Un'altra notizia dal web: sono stato licenziato ora una pizzeria dentro una smart a New York. Bradley Alvelo, 38 anni, sforna circa 20 pizze all'ora. Il forno è nell'auto, la pizzeria di Bradley Alvelo di 38 anni è dentro una smart parcheggiata a New York. Lui ha costruito la propria attività partendo da zero lo scorso settembre. Lui era rimasto senza lavoro e stava aspettando un figlio. Aveva questa smart e ha pensato che sarebbe bello sfornare pizze da qui. Ora posso arrivare a prepararne 20 in un'ora dentro una smart a New York. Bellissimo. E questi sono i tormentoni dell'estate, quelli di queste settimane, di questi mesi, ma anche i tormentoni di settembre.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone dal 20 al 30 agosto.

Un'altra notizia dal web, come riporta Sky, parliamo dell'11 di settembre. Dopo 25 anni identificata una vittima con la tecnica dei cold case, a quasi 25 anni dagli attentati dell'11 di settembre 2001, le autorità di New York hanno

Ho identificato un'altra delle vittime del crollo delle Torri Gemelle. Si tratta di una donna adulta la cui famiglia ha chiesto di restare anonima, morta negli attacchi al World Trade Center, che quel giorno costarono la vita a 2753 persone. È la 1654esima vittima riconosciuta attraverso l'analisi dei resti, ma la prima a essere identificata con una tecnica forense di ultima generazione. Il riconoscimento è arrivato grazie alla FIG, sigla che sta per Investigative Forensic Genetic Genealogy. La genealogia genetica investigativa è il frutto della collaborazione che tra l'ufficio del medico legale della città e il dipartimento di polizia di New York. Il sindaco Zoran Mahdani ha ribadito in una nota l'impegno delle autorità cittadine nei confronti delle famiglie che hanno trascorso 25 anni in attesa di risposte sui propri cari uccisi negli attentati, elogiando il ricorso a tecnologie all'avanguardia. E si continua con la canzone, quella di Francamente.

Un'altra notizia dal web: Roma, una bambina di un anno con un tumore fino ai nervi della colonna vertebrale è stata operata dopo una simulazione in 3D al bambino Gesù. Notizia che riporta la Repubblica. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il disco di Bungaro.

0: tradotto da Cesare Chiodo. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni di artisti italiani. Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi

Altre notizie dal web: la spedizione alla ricerca delle navi di Colombo. L'UNESCO indaga sui fondali della Repubblica Dominicana. Come riporta Sky, una missione internazionale dell'UNESCO sta indagando sui fondali della Baia di La Isabella nella Repubblica Dominicana alla ricerca di possibili relitti legati al secondo viaggio di Cristoforo Colombo. Le esplorazioni condotte nel 2024 e nel 2026 hanno individuato oltre 40 anomalie sul fondale che dovranno ora essere verificate attraverso successive operazioni archeologiche. La missione coinvolge UNESCO, Spagna e Repubblica Dominicana e si concentra su un'area di particolare interesse storico. La Isabella ospitò infatti il primo insediamento permanente spagnolo in America, fondato nel 1493. E tra poco parliamo anche di Anthony Hopkins, sì, perché lui è un compositore a 88 anni. Tra poco ne parliamo meglio e si continua con il nostro viaggio musicale. C'è un disco che parte da zero. Dici che

Anthony Hopkins, compositore, 88 anni, arriva il suo primo album Life is a Dream. A 88 anni Sir Anthony Hopkins aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera e si presenta al pubblico in una veste inedita, quella di compositore del suo album d'esordio Life is a Dream. Raccoglie 12 composizioni scritte nell'arco di oltre 60 anni. Ed è stato pubblicato in questi giorni. Il disco è stato registrato ad aprile all'Alexandra Palace di Londra con la Filarmonica Orchestra sotto la direzione del maestro Gustavo Dudamel. Per Anthony Hopkins però la musica non rappresenta una nuova scoperta, ma il ritorno a una passione coltivata fin dall'infanzia. Il femminicidio è la parola più consultata sul portale online di Treccani dall'inizio del 2026. Maranza e Fake News occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Tra poco arrivano altre notizie, subito la musica di Clara in compagnia di San Giovanni.

0: da 30 milioni. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha acquistato il castello di Stroncalli, costruito intorno al 1830 in stile gotico lungo il fiume Blackwater nel sud-est dell'Irlanda, a 200 km dalla sede europea della sua azienda. L'Irish Times stima che il suo valore si aggirerebbe tra i 20 e i 30 milioni di euro. Tra poco altre notizie e c'è la pubblicità e tra pochissimo arrivano i due quarti dei gemelli diversi.
1: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

Marconi. Desiderio dei gemelli diversi, salutiamo anche Marchetto, si è liberato, lui ci aggiorna ogni weekend del Nera. Il Del Nera appunto giocherà domani contro il Montefranco in Coppa e dalla prossima settimana rinizierà anche il campionato, eh sì. E a proposito di campionato, noi lo seguiremo tra qualche ora anche la Serie A con gli aggiornamenti live. E tra poco altre notizie dal web, e in arrivo per voi la canzone quella estiva di Delia.

Italia con Femmina, la sua nuova canzone, l'ultimo singolo pubblicato dall'artista siciliana. C'è un brano dance da ascoltare insieme, quindi alziamo il volume.

0: Questo è il suo nuovo singolo della DJ producer coreana. E tra poco un altro disco internazionale che porta la firma di Somber.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

Ready per Somber, canzone bellissima. Un'altra notizia dal web, parliamo di tecnologia, come riporta la Repubblica. Cene romantiche, appuntamenti in piscina o serate al karaoke con Lai, una rete televisiva sudcoreana, ha lanciato il primo reality show dedicato alle relazioni sentimentali tra umani e partner artificiali. La Corea del Sud, il canale sudcoreano SBS, ha lanciato My Eye Partner Key and Love, presentato come il primo reality survival show dedicato alle relazioni sentimentali tra esseri umani e partner artificiali. Il punto di partenza: portare la propria partner o il proprio partner a cena, in piscina o al karaoke, solo che quel partner è un'intelligenza artificiale che arriva all'appuntamento durante un tablet. E tra poco vi porto anche in Belgio e noi continuiamo con altri dischi nuovi, bello anche questo di Beyoncé.

ha 26 anni, è figlio di una relazione segreta. Il DNA è compatibile al 99%. Come riporta il Messaggero, da venditore di auto a principe del Belgio. Sembra una favola la storia di Clement Van der Kerkhove, di 26 anni, che ha scoperto di essere il figlio del principe Laurent, fratello minore del re De Filippo. Il giovane è ora formalmente un membro della famiglia reale con il titolo di principe, anche se non entrerà nella linea di successione al trono e non avrà un ruolo nelle attività pubbliche. Il principe Laurent aveva infatti avuto una relazione con una donna fiamminga, la cantante Iris Van den Kerkhove, meglio conosciuta con il nome d'arte di Wendy Van Wanten. Da qui ebbe un figlio, Clement, che ha raccontato di essere cresciuto senza sapere chi era suo padre, cosa ha scoperto solo a 16 anni. Immagina, sai chi è tuo padre, ma non ti è permesso di dirlo a nessuno, ha detto. Dopo la scuola sono diventato venditore di auto, quindi in Belgio lui è un venditore di auto, appunto, da venditore di auto è diventato principe a 26 anni, quindi è successo in Belgio. Bene, e si continua con la musica. Tra poco una notizia curiosa che appunto è uscita in questi giorni, che arriva dal Trentino, e noi proseguiamo con Oh Mother di

Che bella novità per Sam Smith, è ritornata con Oh Mother, la nuova, gran bel disco. E noi continuiamo con tanti altri dischi nuovi di artisti internazionali, cioè Bruno Mars.

pezzo estratto per Harry Styles, Dance No More, il suo ultimo brano, grande successo anche per il suo ultimo disco. E altri brani internazionali in arrivo per voi, il prossimo disco è quello di Madonna.

Panzetteria, altre notizie dal web. Trentino, Gianni Morandi canta nel paese del sindaco Gianni Morandi. Era destino, prima o poi doveva succedere. Una curiosa omonimia diventa occasione di festa a Nago Torbole o Torbole in Trentino. Il 26 settembre Gianni Morandi sarà in concerto sulla spiaggia alla foce del fiume Sarca, nel comune guidato da un sindaco che si chiama esattamente come lui, Gianni Morandi. È la prima artista africana con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, Angelique Kidjo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale. C'è Fred De Palma.

Rolling Stones e The Colors qui nella compilation, una bellissima playlist di 100 canzoni che ho preparato per voi, anche più di 100 canzoni in questo pomeriggio insieme di sabato, e si continua con la musica, quella dei Pinguini.

tonno rosso gigante di 400 kg pescato nel mare del nord, la prima volta dopo 60 anni. Il tonno rosso torna nelle acque al largo delle coste dello Yorkshire dopo 60 anni. Secondo i ricercatori dell'Università di Exeter, che ne hanno individuati 6 al largo di Whitby, questo pesce gigante non veniva avvistato nel mare del nord dagli anni 60 a causa della pesca eccessiva e dell'esaurimento dei banchi di aringhe. Il tonno rosso, che solitamente preferisce le acque più miti dell'Oceano Atlantico e del Mediterraneo, negli ultimi anni è tornato ad abitare i mari più freddi come quelli al largo di Devon e della Cornovaglia. Secondo i ricercatori, questo fenomeno è riconducibile all'aumento delle temperature del mare e alle frequenti ondate di calore che rendono le acque del Regno Unito più adatte per queste specie. Tra poco altre notizie dal web e proseguiamo con Samurai J.

Flamenco paranoia. Un'altra notizia dal web. Nate in India e adottate nei Paesi Bassi da famiglie diverse, si erano conosciute da adolescenti ed erano diventate amiche decenni dopo un test del DNA ha rivelato che Mina e Minal sono sorelle. Nate in India e adottate nei Paesi Bassi da famiglie diverse. A riunirle è stato un test del DNA effettuato attraverso MyHeritage dopo aver, ricostruito l'identità dei genitori naturali. Le due hanno scoperto di avere lo stesso padre e la stessa madre. Oggi a 43-44 anni sanno di essere sorelle. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri dischi di artisti italiani.

Ogni singolo è un successo, anche questa di Sal Da Vinci, la nuova Fuga d'amore. Brano che è uscito in queste ore, quindi una nuova canzone, una nuova entrata in questa playlist del weekend. Ed è già un successo e si continua con altri dischi dell'estate, altri dischi di artisti italiani. Ci sono loro.

con Alfa, e ovviamente nei prossimi minuti ascolteremo sia Jovanotti che Alfa. E noi proseguiamo con altri dischi, altri tormentoni, il suo ultimo singolo veramente bello.

per la prima volta insieme. Lei è una cantante, Noemi, lui è un producer, Vito Salamanca, che tra l'altro produce per Samurai J. Insieme hanno unito le loro forze per questo tormentone e devo dire che il pezzo funziona, e quindi lo abbiamo ritrovato e lo ritroviamo anche domani, perché domani, che è domenica, ascoltiamo i successi degli artisti italiani. Tra poco altre news dal web, e si continua con un altro brano dell'estate, un altro brano che ti entra in testa e ti viene voglia di cantarlo insieme a lui.

coppia di pensionati compra una vecchia chiesa abbandonata per 175.000 sterline e la trasforma in una casa da 700.000. A 70 anni, invece di godersi una pensione tranquilla, Geoff ha deciso di rimettersi al lavoro insieme alla moglie Julie. Ha lasciato Londra nel 2018, ha acquistato un'all'asta per 175.000 sterline, una vecchia chiesa di 160 anni nelle Cotswolds, ormai in stato di abbandono. In 3 anni, dopo un investimento di altre 370.000 sterline, l'ex designer l'ha trasformata in una casa moderna dal valore stimato di circa 700.000 sterline. Un progetto ambizioso e tutt'altro che semplice, ne è nato dalla volontà di dare una seconda vita all'Old Mission Church di Paxford nel Gloucestershire, edificio costruito nel 1866, pensate, e utilizzato prima come scuola e poi come luogo di culto. Tra poco vi porto in Svizzera e poi si parla anche delle sigarette, quelle al vapore, lo svapo. Proseguiamo con il disco, quello di Achille Lauro.

0: La città degli angeli, Achille Lauro. Altre notizie dal web. In Svizzera l'instabilità internazionale sta riportando i super ricchi a nascondere i propri tesori nei bunker sulle Alpi. Un milione di franchi per avere in leasing una delle 20 grotte blindate. Saranno pronte nel 2027. L'aroma di vaniglia potrebbe danneggiare gli embrioni delle donne che svapano in gravidanza. Secondo uno studio su Human Reproduction, la vanillina, una sostanza chimica presente nei liquidi delle sigarette elettroniche, potrebbe interferire con lo sviluppo degli embrioni nelle donne in gravidanza. C'è la pubblicità, tra poco arriva Businessman.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
3: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

È intervenuta la polizia, Belluno senza tetto sparge banconote da 50 euro in strada, recuperati 4.000 euro. Prendeva il denaro da una valigetta della quale non è chiara la provenienza. Lo riporta il Gazzettino, il quale aggiunge che nonostante qualcuno abbia pensato che le banconote fossero false, si trattava di 80 biglietti da 50 euro veri. Tra poco altre notizie dal web e si continua con la musica, quella di Raf

Raff, tra pochi giorni vi aspetta a Terni per assistere al suo show, al suo concerto, con tutti i successi da Self Control a questo, ovviamente. Tra poco un'altra notizia dal web che arriva da Pavia, in cui se il cane sporca il padrone non pulisce, arrivano le pattuglie zoofile con controlli e sanzioni. Tra poco ne parliamo meglio. E in arrivo per voi c'è Baby Kay, la cantante che è nata a Singapore e che risiede a Roma da tanti anni. Lei ha unito due balli famosi in un unico tormentone estivo dell'estate: Tuca Tuca e la Macarena. Tuca Macarena si chiama proprio così il pezzo estivo. Yeah.

al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, e noi continuiamo con un altro brano dell'estate, un altro tormentone, anche loro insieme per la prima volta. Sto parlando di Mace, Salmo e Colapri.

0: Dal 1 agosto nel comune di Pavia sono attive 22 guardie zoofile per vigilare sul benessere degli animali e del decoro della città. Qual è la loro giornata tipo? Per prima cosa al mattino, prima di prendere servizio, si recano al comando dei vigili per prendere una radio in modo tale da rimanere collegati con la polizia locale. Poi al via i controlli, cani sciolti e senza guinzaglio, quelli lasciati da soli, padroni che non puliscono i bisogni dei propri animali. Uccellini, gatti, conigli, animali più complicati da vedere a girarsi per la città, anche su di loro si concentrano i controlli. Il servizio è nato dalla convenzione con il comune di Pavia e prevede severe sanzioni per chi non dovesse rispettare le regole. Inizialmente le guardie sono partite con semplici avvisi per poi arrivare a vere e proprie multe. Per chi lascia libero il cane laddove è previsto obbligatoriamente il guinzaglio, la sanzione prevista del regolamento urbano ammonta a 50 euro. Invece, qualora i padroni degli animali non raccogliessero i bisogni, è prevista una sanzione di 100 euro. E noi proseguiamo con una novità, Giulie, insieme a Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Novità Julie con Bresh dal titolo Serenamente, la loro nuova canzone, Solito Cinema, e l'album in cui il producer Julie ha invitato tutti i suoi amici e colleghi, un bell'album. E si continua con una possibilità, una sola, Malika Yen.

Notizia che riporta la Repubblica, parliamo di salute. Le app sono progettate per tenerti incollato allo schermo. L'idea di un bugiardino da inserire nelle scatole degli smartphone come foglietto illustrativo dei farmaci. Il progetto del pediatra Paolo Siani di Napoli per informare i genitori e figli sui rischi dei device. L'idea nasce da un'osservazione da pediatra, non da tecnologico. I genitori leggono sempre i bugiardini per sapere se un farmaco è adatto al proprio figlio, anche quando è complicato, spiega appunto il pediatra Siani. Perché non farlo lo stesso con il device? Il bugiardino però non è un'alternativa ai divieti, semmai è un'aggiunta. Accanto ai divieti è necessario informare le famiglie. Quindi questo pediatra vuole inserire un bugiardino sui smartphone. E noi continuiamo con altri dischi nuovi di artisti internazionali. Abbiamo conosciuti con Magnetic, sono ritornati i norvegesi Bausa.

Si chiama Lose Myself, Bausa dalla Norvegia dopo Magnetic, un altro grande successo come questo che sta per arrivare. Loro sono arrivano dall'Inghilterra, sono inglesi, i Jungle.

0: Dopo il tormentone The Wave sono ritornati Joshua Lloyd Watson e Lydia Kitto, i Jungle con Sunshine. Un'altra notizia dal web, prima della pubblicità, arriva il free flow sulla rete autostradale italiana. Dio a sbarre e caselli, ma multe salate per chi non paga o non ha un telepass. In Francia, Spagna e Portogallo è già realtà. Nel nostro paese cominciano a spuntare sulle tratte del nord più o meno 200 km, ma pian piano si estenderanno lungo tutta la rete autostradale via al free flow, letteralmente flusso libero. Risultato, addio alle sbarre davanti ai caselli. A vigilare sul pedaggio saranno soltanto telecamere e sensori high tech. Per chi ha già dotato di un dispositivo come Telepass, Unipol Move o altri sistemi elettronici per pagare il pedaggio, cambia poco.
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

gli Another o No Art, perché appunto No Art è la loro etichetta discografica. Gli Another con Talk to You dall'Olanda, il DJ producer che stanno andando fortissimo. Sono usciti anche con Silver Line, ma un brano un po' più da club rispetto a questo, che è molto più da pezzo radiofonico. Talk to You con gli 54 Ultra, gli Another, ancora una volta qui nella playlist, sempre presenti il sabato con questo grande successo. E si continua con Good Old Days.

biopic su Michael Jackson avrà un sequel che affronterà le accuse di molestie nei confronti della popstar Jafar Jackson, nipote del cantante e protagonista del film. Come famiglia non siamo mai riusciti a far sentire la sua versione dei fatti. Il fortunato biopic su Michael Jackson avrà un sequel e un sequel. Stavolta verranno affrontati i temi riguardanti le accuse di molestie, ma dal suo punto di vista. E quanto afferma Jafar Jackson, nipote della pop star che ha vestito i panni del protagonista del film Michael, diretto da Antoine Fuqua. Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese del sequel inizieranno ufficialmente entro la fine del 2026 e Jafar Jackson ha fornito alcune anticipazioni sulla possibile trama parlando con GQ. Nel primo biopic non c'è nessun riferimento alle accuse riguardanti presunti abusi sessuali su minori. Sebbene quella vicenda fosse presente nella sceneggiatura iniziale, durante la lavorazione venne però alla luce una clausola in un accordo extragiudiziale che vietava tra l'altro agli eredi di Jackson di menzionare uno degli accusatori, Jordan Chandler, notizia che riporta La Repubblica. E si continua con i successi, quelli internazionali.

Love Sober di Kamrad qui nella compilation del weekend. In arrivo un brano che tra l'altro porta la firma di Ed Sheeran. Loro sono un collettivo di ragazze, di cantanti, sono in sette, un assembramento musicale. Dopo il successo di Gabriella sono ritornate le Cats A con Animal.

0: Un assembramento musicale, le Cazzei Occhi di Gatto, sono un girl group con sede a Los Angeles, California. Il gruppo è composto da 6 membri, Manon, Daniela, Lara, Megan, Sophie e Yonchi, che vengono da ogni parte del mondo. E dopo il successo di Gabriella sono ritornate con Animal, brano scritto tra l'altro da un grandissimo artista, Ed Sheeran.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Daron Lewis Payne è stato condannato a 10 anni di carcere. A incastrarlo anche la cronologia di Google Maps. Nell'era della tecnologia avanzata nulla è più come prima, nemmeno il crimine, così anche chi cerca di rapinare una banca si affida all'intelligenza artificiale, ed è esattamente ciò che ha fatto Daron Lewis Payne, 23enne del Nebraska, Stati Uniti, che in effetti è riuscito sì a mettere a segno il colpo, ma è stato beccato poche ore più tardi a incastrarlo

dall'Australia Tame Impala insieme a Jenny, dalla Corea Dracula Remix. In Giappone 1800 volontari hanno spostato a mano parte del castello di Hirosaki per permetterne la ristrutturazione. 1800 persone in Giappone hanno spostato a mano, con l'aiuto di una piattaforma e delle corde per trascinarlo, parte del castello di Hirosaki nella prefettura di Aomori. Un intenso terremoto aveva danneggiato il muro di una delle torri fortificate all'interno della struttura, e invece di abbattere parte dell'edificio e ristrutturare il muro, le autorità hanno deciso di spostare parte della struttura per permettere la sistemazione di ciò che era stato danneggiato. I volontari si sono quindi riuniti tutti insieme per aiutare nello spostamento di una sezione. Il resto della struttura verrà spostato usando macchinari entro la fine dell'anno. E si continua con altri dischi internazionali. Questo pezzo è veramente bello. Chaka Khan con Snoop Dogg, Boogies in My Soul, qui nella compilation di Radio Galileo. Come on.

Chaka Khan, grande ritorno. Appello alla popolazione, Sydney, maxi furto di ostriche, rubate 400.000 unità per oltre 214.000 euro, 300 sacchi di molluschi sono stati sottratti da un allevamento nei pressi di Taree, nel Nuovo Galles del Sud. Un vero e proprio colpo grosso ha colpito un allevamento di ostriche nei dintorni di Taree, località del Nuovo Galles del Sud, situata a nord di Sydney. I ladri hanno portato via circa 400.000 ostriche custodite in 300 sacchi per un valore complessivo superiore a 214.000 euro. Secondo quanto riferito dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, il furto sarebbe avvenuto all'inizio dell'anno. La denuncia tuttavia è arrivata soltanto nelle ultime ore, facendo scattare le indagini per identificare i responsabili e ricostruire le modalità del colpo. E si continua con un altro pezzo dell'estate, un altro tormentone. Tra l'altro questo brano fa parte appunto del progetto di Carlo Santana, che ha coinvolto, ha voluto con lui in quell'anno, nei primi anni del 2000, Michel Branch. E Michel Branch ha ripreso questo disco insieme ai New Radicals. I New Radicals, se vi ricordate, anche un ospitato a Sanremo come appunto big internazionali negli anni 90, quando furono usciti con un grande successo, You Get What You Give. Ma noi qui li ascoltiamo insieme, in coppia, The Game of Love.

0: Era il 2002 quando Carlos Santana uscì con The Game of Love alla voce Michelle Branch, e dopo tantissimi anni Michelle Branch ha ripreso questo grandissimo successo, però ha voluto con sé il cantante dei New Radicals, quelli di You Get What You Give. Insieme per questo singolo hanno unito le loro forze per questo capolavoro della musica internazionale nei primi anni del 2000. Abbiamo ritrovati con The Game of Love, e noi cosa ritroviamo ora? La pubblicità, quindi rimanete qua perché tra poco arriva la nuova di una rocker toscana.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Meraviglioso errore, porta la firma di Bruno Risas e Di Martino, un brano scritto a quattro mani, un regalo per Gianna Nannini, la rocker toscana, novità. E anche domani, la ritroveremo qui in playlist della domenica. E noi oggi, appunto, che è sabato, ascoltiamo anche Madame. Facciamo

0: La compilation del weekend in onda il sabato e la domenica. Io sono Nicolo Savino e si continua con il brano di Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: meglio di no.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché
2: dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
3: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
4: Quando torno al mio paese.
5: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere, dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

il disco di Francesco Gabbani qui nella compilation del weekend, e noi continuiamo, proseguiamo con altri dischi. Pensate, questa canzone che sta per arrivare è uscita a marzo, quindi siamo a fine agosto, e devo dire che questo pezzo ancora funziona.

rubato a Vienna, in Austria, dal Museo Mack, il collier della regina Nasli d'Egitto, dal valore di quasi 4 milioni di euro. Era stato realizzato nel 1939 con oltre 600 diamanti. E dopo la notizia in breve, proseguiamo con Saif insieme a Brescia.

Il disco di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope. I successi dell'estate qui nel weekend, il sabato e la domenica pomeriggio con Nicolò Savino e c'è anche Rama.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita, oh.
2: Maledetto Medi, Fulminacci qui a Radio Galileo e noi proseguiamo con le hit, quelle internazionali.

Bellissimo questo pezzo di Malcolm Todd dal titolo Orecchini Earrings, in arrivo sua sorella con Sue Mi, lei è Andrea Obert.

Swim Me di Audrey Hepburn, e noi proseguiamo con una giovanissima cantante inglese da tenere d'occhio. Classe 98, a 27 anni, si chiama Rachel Kinouriri e il suo ultimo successo si chiama One Song Away From Cry.

Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

Novità per Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, The Olvido, e noi proseguiamo con altri dischi interessanti tipo questa di Amelie.

Amelia Villano, cantante, speaker, attrice e anche influencer. Non è Francesco la sua ultima hit estiva per Amelie, e si continua con un altro disco dell'estate, un altro tormentone, si chiama Daddio.

Chiama Los Angeles, una bella cartolina e musica per Blanco dall'album Ma. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, tipo questa che è della Niña del Sud. In questo brano parla delle sue radici.

0: Anna Pepe l'abbiamo conosciuta nel 2018 con Bando e poi questo è il risultato, ovvero grandi successi, anche ottimi brani, ottimi dischi che ha conquistato in questi anni, quindi dischi d'oro, dischi di platino, quindi complimenti ad Anna Pepe. Chissà, magari nel prossimo anno la vedremo a Sanremo. E c'è la pubblicità ora, ma tra poco arriva un cantante italo-svizzero.
1: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026. Dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026. Fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30 spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: calmi l'atmosfera.
1: Si chiama proprio così il brano di Kashmir con la K, cantante italo-svizzero. E quindi lui appunto è nato in Italia, risiede in Svizzera, e tra l'altro in Svizzera c'è anche mia cugina, infatti lei è presente, è protagonista del suo videoclip. Andatelo a vedere se ancora non l'avete fatto. Kashmir. E noi continuiamo con tanti altri dischi nuovi. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Canto d'amore per Angelina Mango con Marco Mengoni, questo è il successo dell'estate. E si continua con un'altra coppia, Emma insieme a Fabri Fibra, bellissima questa, antidroga.

qui a Radio Galileo nella compilation. E continuiamo con tanti altri dischi di artisti italiani e proseguiamo appunto con Levante e la sua Malia.

Notizia che riporta Sky, lutto nell'arte, morto a 92 anni il fotografo Franco Fontana, notizia che riporta Sky proprio in questi minuti. E noi andiamo avanti con la musica, altri successi tipo questa.

0: bambina.
1: Moto Gran Premio Aragon in Spagna, Marc Marquez vince la sprint, terzo Bezzecchi. Aggiornamento live sulla Coppa Italia di Serie D, alle ore 16 è iniziata la partita Ternana contro il Trestina e abbiamo anche il nostro inviato, quindi allo stadio c'è Emanuele, quindi mi ha aggiornato appunto con il risultato di 1-0 la rete di Bruti per la Ternana. E si continua con le cose che sai.

0: Mi piace molto il nuovo singolo di Valentina Paris, uscito qualche mese fa, ma ancora funziona molto bene in radio, Le cose che sai, ed è un successo appunto dell'estate, un tormentone. Come prossimo, perché la prossima canzone che sta per arrivare è una canzone romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

C'è una notizia in musica, perché la musica di Prince esce Timeless, l'album postumo con 10 inediti. Quindi il principe di Minneapolis, nato il 7 giugno del 58, morto il 21 aprile del 2016, dopo 10 anni esce il disco postumo di Prince. Ho ascoltato qualche traccia in questi giorni e devo dire che non è male, si sente appunto tutta l'anima e tutto il soul di Prince in questo progetto molto bello, l'album postumo Timeless di Prince. E noi proseguiamo con i DJ producer italiani che appunto sono di Napoli, vivono in Germania, in Eugenia.

0: al Castellana insieme ad Argent Amico Rooftop. In arrivo per voi c'è il disco di West Cross con Fra Quintale e Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi

0: Aggiornamento live sulla Coppa Italia di Serie D. Ternana 3-0 la partita inizialmente doveva giocarsi alle ore 16, ma l'hanno posticipata 10 minuti dopo, quindi alle 16:10 è iniziata la partita. Quindi Ternana 3-0 sta vincendo la Ternana. I rossoverdi stanno vincendo in casa allo stadio Libero Liberati con la rete di Bruti, mentre al 41esimo, sempre per la Ternana, c'è la munizione del giocatore Costanzo. Quindi tra poco altri aggiornamenti live su questa partita. Pubblicità e tra pochissimo un brano del passato, anni 90, però con suoni più moderni, più attuali. C'è LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

musica dance in questo sabato pomeriggio con I Need a Sign. In arrivo per voi c'è Golden Summer di Loi.

Italia contro il Tresina. È finita proprio in questo istante, Ternana 1, Tresina 0, la rete di Bruti. Bene, un'ottima notizia e un ottimo risultato, quindi 2 su 2 per il mister Lisuzzo, e attendiamo anche la settimana prossima perché c'è l'impegno in campionato, la prima giornata.

Novità per Role Model, High Hopes, questo è il suo nuovo bellissimo singolo e si continua con Passenger. Vi ricordate qualche anno fa Passenger con Let It Go, grandissimo successo del 2013 se non ricordo male? Bene, sono ritornati, anzi è ritornato con It Was Gonna Be You.

Il ritorno di Passenger. Beh, questa canzone somiglia molto a Let It Go di un po' di anni fa, grande successo, quindi è una certa somiglianza, però è sempre roba loro, quindi Passenger è tornato con It Was Gonna Be You, novità molto interessante, uscita in questi giorni, e in queste ore è uscita anche Sky Newman, Man of the House.

Martin Garrix con U2. Dopo il successo del singolo Repeat It con Ed Sheeran, il DJ producer è ritornato con U2, Fireflies, bellissima questa nuova canzone, e si continua con un brano un po' latinoamericano, La Graziosa.

0: con Elvis Crespo, la graziosa, c'è la pubblicità, rimanete qua perché tra pochissimo il grande ritorno di Giusy Ferreri.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

anni di silenzio finiti, il singolo Qualcosa per te è nei titoli di coda del documentario Sky Luciano. Prima di tutto, Luciano Ligabue torna con Qualcosa per te, il primo inedito in 3 anni, è uscito il 21 agosto per Warner. Il brano chiude i titoli di coda di Luciano, prima di tutto il documentario Sky Documentaries diretto da Paolo Bonfadini, che dal 4 settembre anche su Now ripercorre la carriera più recente dell'artista, dalla prima notte all'Unipol Dome fino al gran finale del tour negli stadi, 15 date dal 12 settembre a Jesolo e dal 24 ottobre a Milano. E dopo Luciano Ligabue, altri brani nuovi in arrivo, tipo questa, Genova e Napoli.

0: non si amerà mai nessuno.
1: Canzone che hanno cantato in anteprima durante la partita del Genoa contro il Napoli, e loro appunto sono esibiti prima del match. Ed è uscita in radio questa bellissima collaborazione inedita per la prima volta insieme due ottimi artisti, quindi Alfa e Gigi D'Alessio, Genoa e Napoli. Queste due bellissime città che si uniscono. E si continua con altri brani nuovi, tipo questa, la Che bella vita.

0: perché ho bisogno di te come zucchero prima.
1: Ariete con Angelina Mango, anche loro insieme per la prima volta. Che bella vita e che bel singolo. E si continua con la nuova canzone di Fabri Fibra in coppia con i Pinguini.

Dall'album Mentre Los Angeles brucia c'è anche la Deluxe Edition qui in coppia con i Pinguini Tattici Nucleari. Fabri Fibra, il nuovo pezzo si chiama Goya e si continua con una novità, i Cosmonauti Borghesi.

0: Sì, giovane band emergente che loro arrivano da Roma, Gum Americana, il brano che è uscito ieri in tutte le radio, quindi abbiamo ascoltato qui per la prima volta insieme e lo faremo anche domani, quindi lo facciamo anche domani perché domani dobbiamo ascoltare i successi italiani, anche delle novità molto interessanti. Domani vi ricordo l'appuntamento dalle 14:20-14:25 circa più o meno. Comunque, bella novità dei Cosmonauti Borghesi, c'è la pubblicità, tra pochissimo arriva Napoleone.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
1: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21:30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram.

Un'altra notizia dal web: a Parigi stupisce la scultura di nebbia dell'artista giapponese Fujiko Nakaya, un luogo dai contorni incerti dove i visitatori appaiono e scompaiono in una spessa nuvola bianca fatta di vapore acqueo. Realizzare una scultura di nebbia è l'artista giapponese Fujiko Nakaya, classe 1933, che propone la sua opera intitolata Cloud 07156 nella rotonda della Borsa di Commercio nel quartiere di Le Halle a Parigi. E si continua con un altro disco dell'estate, quello di Fra Quintale.

0: Aranciata di Fra Quintale, si continua con il nostro viaggio musicale. Ascoltiamo tra pochissimo il disco di Lorenzo Lupo.
1: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere, dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info, Facebook, Proloco Macchie, Instagram, proloco.macchie.

0: ed io che mangio il gelato.
1: Non è mica fantasia di Elena D'Elia, questo è il suo ultimo singolo, il tormentone dell'estate si continua con Maria Antonietta. Che chiude.

Altre notizie dal web, come ho detto qualche minuto fa, la notizia la riporta Sky: è morto Franco Fontana, il maestro del colore che ha rivoluzionato la fotografia. È morto a Modena oggi a 92 anni. Nato a Modena nella frazione di Cognento il 9 dicembre del 33. Poi un'altra notizia in tempo reale: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, ha ripreso conoscenza ed è in trasferimento verso un ospedale a La Habana. Quindi notizia di questi minuti: Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, a circa 300 km a est della Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì 28 agosto, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Quindi notizia di questi minuti: Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba e ha ripreso conoscenza. E si continua con un brano di una coppia, Pier Davide Carone e Martina Tili.

0: Mimmi.
1: Aggiornamenti live sulla Serie A. Questa è la seconda giornata che si è aperta ieri con il primo anticipo. Milan 2, Venezia 0. Poi alle 18:30 Sassuolo-Torino 0-0, Monza-Udinese 0-0 e Fiorentina 0, Frosinone 1. La rete di Raimondo, ex attaccante della Ternana. Ma altre partite in programma in questa giornata, quindi questa sera alle 20:45 Juventus-Parma, domani alle 18:30 Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter, poi sempre domani sera Lazio-Genoa alle 20:45, poi a chiudere questa seconda giornata il 31 di agosto alle 18:30 Lecce-Roma e alle 20:45 Atalanta-Bologna. Tra l'altro l'Atalanta, notizia di questi minuti, è ufficiale l'acquisto di Kessié ex Milan, è ritornato a Bergamo, quindi è ritornato all'Atalanta Kessié, perché appunto lo voleva anche la Juventus, ma l'Atalanta è arrivata per prima, l'ha soffiato ed è un nuovo giocatore dei bergamaschi, quindi Kessié è all'Atalanta ufficiale, come ufficiale trasferimento di Rafa Leao dal Milan al Galatasaray.
2: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
3: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
2: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
4: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
2: È la speaker, siamo in uno spot.
4: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
2: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
3: Chiedilo alla speaker.
2: Mi ha detto che ha mal di testa.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
5: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
6: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché
7: dal 28 agosto torna a Rieti la

Aggiornamenti live sulla Serie A, quindi sono hanno segnato tutte e tre le partite che si stanno giocando alle 18.30, quindi la Fiorentina sta perdendo in casa 0-1 contro il Frosinone, al 26esimo l'assist di Gvernazze per Raimondo, poi Monza Udinese 0-1, l'assist di Camara per Piotroschi al 32esimo, e l'altra partita Sassuolo 1 Torino 0, l'assist di Azic per la rete di Volpato. Quindi tra poco altri aggiornamenti live su questa seconda giornata di Serie A, e noi proseguiamo con altri brani dell'estate. Ci sono loro, l'album si chiama 5.

Le bambole di pezza qui nella compilation del weekend dal loro nuovo album Porno, il secondo estratto, il tormentone di questa estate. Si continua con Santa.

Aggiornamenti live sulla Serie A, Fiorentina 0 Frosinone 2. Quindi Fiorentina 0 Frosinone 2, l'assist di Calò per Bracaglia, mentre Monza 1 Udinese 1. Il pareggio del Monza è di Colpani sull'assist di Mangas, mentre il Sassuolo sta vincendo sempre 1-0 contro il Torino. Tra poco altri aggiornamenti live e si continua con Truman Show.

Allora, sono finiti i primi tempi in Serie A, Fiorentina 0, Frosinone 2, le reti di Raimondo e Bracaglia. Poi Monza 1, Udinese 3, la rete di Piotroschi, poi pareggio di Colpani, la rete di Camara e poi di Kellenkamp sul rush finale dei minuti di recupero del primo tempo. Poi il Sassuolo vinceva 1-0 in casa contro il Torino, la rete di Volpato, e poi c'è il pareggio di Comuzzo sull'assist di Cacciamani per l'1-1 riacciuffato al 45esimo del primo tempo sul recupero. Quindi il Torino che è riuscito a pareggiare nei minuti di recupero, l'Udinese vince a Monza 3-1 e il Frosinone che appunto sta vincendo in casa della Fiorentina. Fiorentina ha messo su una bella squadra, però nel primo tempo è sotto di 2 gol. Vedremo nel secondo tempo come appunto cosa succederà, faranno queste squadre che tra l'altro la Fiorentina sta perdendo e deve riuscire appunto a pareggiare e anche vincere. Poi vedremo anche il Monza se riuscirà a pareggiare, vedremo come andrà a finire anche Sassuolo-Torino. Tra poco altri aggiornamenti live, subito Aaron.

0: Antonio Maggio con Radici, c'è la pubblicità, tra pochissimo Vita da Suore.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
3: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
4: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

da Suore con Joe Squillo, bellissimo questo brano dell'estate, un tormentone, si chiama Figli di Maria. E noi continuiamo con Vento d'estate. No, non è il pezzo degli anni 90 di Max Gazzè con Nicolo Fabi, ma è il brano nuovo di due artisti emergenti, Lime Loop.

0: Vento d'estate, il Lime Loop, una bella novità fresca estiva. E si continua con Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: ogni settimana c'è Edoardo Bennato qui nella playlist di Radio Galileo, una bella compilation, quella del weekend, dove ascoltiamo tutti quanti i successi. E si continua con l'ultimo di Michele Zarrillo, Ti amo.
1: Siamo

0: Michele Zarrillo con il suo nuovo singolo dal titolo Ti Amo. C'è la pubblicità, tra pochissimo altri brani nuovi, quelli internazionali.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Novità per Angèle Souvie. Spero di aver pronunciato bene, però questo è il suo bellissimo singolo. Un'altra nuova canzone sta per arrivare, quella di Leon Bridge.

0: Ancora qualche minuto insieme con la compilation del weekend, spazio per Rares.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

Tra poco altri aggiornamenti live sulla Serie A e noi proseguiamo ancora con qualche canzone inclusa in questa compilation, ancora qualche minuto e arriva anche Incubo.

0: Aggiornamento live sulla Serie A: Fiorentina 0 Frosinone 2, le reti di Raimondo e Bracaglia. Poi Monza 2 Udinese 3, le reti nel primo tempo di Piotroschi, Camara e Kellenkamp per i friulani e la rete di Colpani per il Monza. E c'è la rete del Monza nel secondo tempo al 63esimo di Varela sull'assist di Hakim Samiro, del centrocampista dell'Inter. Poi Sassuolo Torino 1-1, le reti di Volpato e Comuzzo tutte nel primo tempo. Tra poco il finale di questa tra pochissimi altri minuti da dire per aggiornamenti live. C'è la pubblicità e ultime due canzoni tra poco arrivano.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

In questi giorni sono uscite fuori molte polemiche riguardo a questo brano, e sì, perché il brano è fatto con l'AI. Infatti molti network hanno sospeso la programmazione, e anche la Fimi l'ha tolto dalle classifiche, e addirittura, pensate, io stavo dando un'occhiata in questi giorni anche ai passaggi di questo brano di Giselle Dimash Midi Pill, che non è appunto un artista francese ma è un progetto italiano della Warner. Il produttore si chiama Valerio Pastore e a quanto pare è il compagno di Alessandro Amoroso, a meno che non è un omonimo. Però il disco di Giselle Dimash Midi Pill, molte polemiche riguardo a questo brano. Infatti addirittura stavo dando un'occhiata anche al passaggio delle radio, di altre radio da nord a sud. Addirittura una radio, che non posso fare nome, però l'ha passata in una sola giornata 8 volte, pensate. Quindi era un successo, lo è tuttora, è dell'estate, e il disco fatto con l'intelligenza artificiale, quello di Giselle. Ultimi aggiornamenti live per quanto riguarda questo sabato: Fiorentina 0 Frosinone 3, la doppietta di Raimondo ex Ternana, poi Monza 2 Udinese 3 ed infine Sassuolo Torino 1-1. Io ho finito, torno domani mattina con Emanuele, poi nel pomeriggio con la compilation. Bye bye.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Ride la stella Aldebaran, ride fa

fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran,

la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 22:01.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

più forte il senso dell'impegno, il bisogno di lealtà. Un uomo per eccesso, forse per difetto, chi lo sa. Tu l'energia e il coraggio, io la stessa scuola, figlio mio. Nessun segreto,

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: sono le 23.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
0: Radio Galileo. La tua radio.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: proprio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami.

solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però.

che hanno un peso gli anni miei. Fidati, e sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: it! Then still water it! Yes!
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: È domenica 30 agosto.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

soltanto il corvo. E oggi canterò. Sono soltanto il corvo. E oggi canterò. Io canto la mia presenza, che ricorda anche la tua.

io canto non serva rancore, sono soltanto il corvo. E oggi ho cantato, sono soltanto il corvo. A oggi ho cantato.

0: soltanto il corvo.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Sono le 2:02.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.